il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Riprendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: al mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: app con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: perfetta.
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

attacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: Radio.

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi 8.

0: Qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
0: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
0: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
0: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
4: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: perché potremmo ritornare.
1: E Tiziano Ferro con una canzone di qualche anno fa, Potremmo ritornare. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì. Ah, aspetta un attimo. Prendo fiato. Venerdì 10 luglio 2026. Non è tanto perché io sia di corsa, insomma, non più di degli altri giorni, per dire, ma perché fa veramente tanto caldo stamattina. Guardate, sono le 8 passate da poco e già non si respira, siamo già intorno ai 30 gradi. È dura, eh? È dura. Mi devo un attimino rilassare, meno male adesso sono entrata, acceso tutto, condizionatore, tutto, mi rinfrescherò un poco perché per il momento sono un bel po' già accaldata, eh? E vabbè, che volete che vi dica? Sono situazioni in cui ci troviamo tutti, sia chi sta lavorando, là è ancora più dura, passando di qua, stavo guardando questi poveri operai che stanno facendo tanti lavori qui, anche nel centro di Sottomarina, sotto il sole, è dura, hanno tutta la mia solidarietà. E beh, voi che siete in vacanza, magari un po' di refrigerio lo troverete andando al mare, rinfrescandovi come ben potete. Fatelo tutti, bevete molto, cercate di stare al sole il meno possibile, insomma, e se potete uscite soltanto nelle ore meno calde. E affrontiamo anche questa giornata, tra poco ci aggiorniamo sulle notizie, sul tempo, le previsioni, come ogni mattina. Tra una canzone e l'altra diamo uno sguardo anche al mondo intorno a noi, a quello che succede e anche alla situazione meteorologica. Ogni giorno un'occhiata, insomma, li diamo. Vi auguro comunque di poter passare una buona giornata anche in nostra compagnia, in compagnia di Radio BCS da Sottomarina Lido. Vi giunga intanto il mio saluto fino alle 9, sulla soletta vi leggo l'oroscopo, lo farò fra pochissimo, e poi le notizie e dalle 9 in poi c'è anche Riservato per due con Gianni. Buon ascolto dei nostri programmi. Il numero di telefono, anzi ne abbiamo due, quello fisso se volete contattarci direttamente 041 40 00 46 e per i messaggi WhatsApp 338 266 2777. Alex Warren, Fever Dream, subito dopo vi leggo l'oroscopo, a tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: C'è l'oroscopo di questo venerdì 10 luglio. Allora, cominciamo subito facendo gli auguri, lo facciamo tutte le mattine, ai festeggiati, quindi auguri a chi compie gli anni proprio questo 10 di luglio. Buon compleanno, tanti auguri. Oggi è San Silvano, tanti auguri a chi si chiama Silvano, buon onomastico. Auguri insomma a tutti i festeggiati del giorno, per qualsiasi ricorrenza appunto possiate festeggiare questo 10 di luglio. E adesso sentiamo che ci dicono le stelle. Ariete. Dunque, il fine settimana si sta avvicinando e la luna in toro vi suggerisce di pianificare un weekend all'insegna del buon cibo, del relax, ma senza strafare. Toro. La serata, anzi scusate, la luna, stavo leggendo un'altra cosa sotto. Allora, la luna saluta il vostro segno a fine serata, regalandovi un venerdì di grande serenità. Il nuovo transito di Venere vi è amico ed accende il desiderio di piccoli piaceri condivisi. Gemelli, con Marte e Urano nel vostro segno, l'energia per questo fine settimana sarà altissima, ma questo venerdì vi chiede di non correre troppo, staccate dal lavoro però senza portare i pensieri a casa se potete. Cancro, Mercurio retrogrado proprio accanto al vostro sole vi spinge a riassaporare vecchi ricordi o a pianificare un fine settimana nei vostri luoghi del cuore. Leone, Venere ha appena salutato il vostro segno per entrare in Vergine, invitandovi a focalizzarvi su ciò che è veramente concreto. Non esagerate con i programmi per questo fine settimana però, Vergine, il fine settimana si apre con una notizia splendida. Venere fa il suo ingresso ufficiale nel vostro segno. Questo che significa? Vi porterà una ventata di dolcezza, autostima ed armonia. Wow! Bilancia, questo venerdì vi invita a rallentare e a scivolare verso il fine settimana con discrezione. Il nuovo posizionamento di Venere suggerisce relax, possibilmente lontano dal caos. Se si può, si fa, giusto? Ecco. Scorpione, la luna conclude l'opposizione dal toro, aiutandovi a chiarire un piccolo dubbio con il partner o un amico, grazie al sole e a Mercurio complici in cancro. Sagittario, la luna in toro vi chiede di chiudere le ultime incombenze prima di dichiarare aperto il fine settimana. Assecondate la tentazione di scappare verso mete lontane. Capricorno, questo venerdì beneficia del trigono della luna in toro e del nuovo ingresso di Venere in Vergine, due transiti di terra che vi restituiranno stabilità e buon umore. Acquario, la novità di oggi è un cambio di frequenza interiore. Venere entra in Vergine e finalmente sblocca quella sensazione di pesantezza nei rapporti che vi stavate portando dietro ormai da alcuni giorni. Pesci, cambio di marcia drastico. Il passaggio di Venere in Vergine romperà una bolla di attesa e vi costringerà a guardare i fatti nudi e crudi, specialmente in amore. Sì. Beh, auguri allora, Auguri a tutti.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia. Logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice. Logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Di Nadia è felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, Passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
14: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
13: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
14: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
13: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
14: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
15: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
16: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Madame insieme a Marrakesh, li abbiamo appena ascoltati in Volevo Capire. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta che invece ascolteremo tra poco in Simply the Best, ovviamente. Prima voglio dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in primo piano questo venerdì 10 luglio 2026. In prima pagina, in rete almeno, perché è stata battuta da poco questa notizia, l'ennesimo femminicidio. Una donna è stata uccisa in casa dall'ex compagno nell'Anconetano, quindi è successo in provincia di Ancona, fermato un 35enne tunisino. I due erano separati da tempo e avevano in comune un figlio di 7 anni, e lei italiana di Ancona, appunto, come avete sentito, e sembra ci siano stati dei problemi proprio per l'affido del bambino. Questo è quello che si sa per il momento, e sembra che lui abbia anche confessato. Comunque avremo più dettagli con più precisione magari nelle prossime ore. Poi in primo piano c'è il funerale di Ali Khamenei, che a quanto pare è stato sepolto dopo tanti giorni di ricorrenze varie, sepolto a Mashhad. Per quanto riguarda le ultime informazioni dai media degli Stati Uniti, Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Questo è quello che stanno rivelando, insomma, fonti giornalistiche negli Stati Uniti d'America. E comunque la tregua sembra che ormai sia sfumata del tutto, e come abbiamo sentito nelle ultime ore, purtroppo sì. Ci arriva notizia di una tragedia in Spagna, un bosco in fiamme. Si stanno contando almeno per il momento 12 morti, tanti feriti, quindi non è un bilancio ancora provvisorio, purtroppo. Stanno lavorando veramente in tantissimi per spegnere queste fiamme, ancora non si sa bene le origini, si stanno indagando. Comunque una tragedia incredibile, perché sembra che le vittime soprattutto non abbiano avuto scampo mentre cercavano di fuggire in auto dalle fiamme, appunto, divampate. Ecco, questo è quello che per il momento si sa, veramente una tragedia incredibile. E poi il caldo, ovviamente sempre in primo piano, questa terza ondata di calore con temperature record almeno fino al 20 di luglio, prima che ci sia qualcosa di rinfrescante non se ne parla. E sto guardando anche le varie situazioni, non soltanto in Italia, e tutta l'Europa che sotto questa ondata di calore ormai si sa, e l'Europa tutta sta facendo i conti con questa ondata di calore. Tra poco c'è anche la cronaca locale alle 9:10, come sempre ci occupiamo anche delle notizie dalla nostra città. Adesso però spazio a Simply the Best, ascoltiamoli questi due bei successi degli anni 80.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: E Roy Orbison con You Got It. Prima invece abbiamo ascoltato Diana Ross con Upside Down. Queste le due canzoni degli anni Ottanta, naturalmente, in questo Simply the Best offerto da Roberto Gomme, che troviamo all'interno della carrozzeria Biasion. E allora, Roberto Gomme, cosa vi dice Roberto? Che ci sono delle belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Quindi scegliete Roberto. Roberto Gomme è semplicemente il migliore. Vi garantisce rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E lo trovate, come vi dicevo, all'interno della carrozzeria Biasion, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ora c'è la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
1: Le notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 10 luglio 2026. Sagra del pesce, oggi si parte dunque. Si alza il sipario oggi sulla 87esima edizione della Sagra del Pesce, che per 10 giorni trasformerà Corso del Popolo in un enorme ristorante a cielo aperto con i piatti della tradizione e anche molte innovazioni. Per l'inaugurazione, alle 18 oggi, alla Loggia dei Bandi, arriveranno il presidente del Veneto Alberto Stefani e il neo sindaco di Venezia Simone Venturini. Dopo i saluti istituzionali è previsto anche un momento di intrattenimento con Baruz e la visita a tutti gli stand. Quest'anno la Sagra del Pesce punta a superare i numeri record dell'anno scorso con 180.000 presenze grazie ad uno stand in più, 7 al posto di 6, e 2 cicchetterie in più, 3 al posto di 1. In aumento anche il servizio di bus navetta gratuito, che partirà gratuitamente dal parcheggio di Valdario ogni 20 minuti dalle 18 fino a 1 di notte, raddoppiando le corse di venerdì e sabato. Quindi ecco, informatevi bene, perché c'è il bus navetta per muoversi bene, tranquilli, senza usare macchine, perché naturalmente non è il caso, non trovereste posto da nessuna parte, è a rischio soltanto di prendere delle multe salate. E godiamoci questi 10 giorni di Sagra del Pesce. Come avete sentito, oggi si parte, ci sarà l'inaugurazione alle 18 alla Loggia dei Bandi. Ancora notizie dalla città: ponte sul Lombardo, mezzi pesanti deviati passano per i pullman. Dopo le verifiche effettuate da ANAS, i mezzi oltre le 26 tonnellate non possono più passare sul ponte. Ebbene, nuove limitazioni quindi per il ponte traslagunare nel tratto del cantiere sul canal Lombardo. ANAS ha deciso, quello del canale esterno naturalmente, ANAS ha deciso di limitare il transito ai mezzi inferiori alle 26 tonnellate, deviando quelli superiori su un percorso alternativo più lungo di 10 km circa. Il provvedimento è entrato in vigore dalla mezzanotte, motivato da nuove verifiche tecniche sulla tenuta della struttura. Di recente, come sappiamo, il tratto è stato soggetto per 8 giorni ad un senso unico alternato per gravi problemi su una soletta scoperti durante un sopralluogo, che avevano richiesto un intervento d'urgenza non previsto nel progetto iniziale di manutenzione del tratto del ponte, su cui è in corso il cantiere da mesi. L'intervento tampone è stato eseguito in velocità per poter riaprire il doppio senso prima possibile, visti i continui rallentamenti alla circolazione e le relative proteste di pendolari e associazioni del turismo. Ma ANAS aveva annunciato continui monitoraggi per verificare la tenuta della struttura durante tutte le fasi di cantiere. E dopo l'ultima verifica, l'ultima verifica tecnica, i responsabili dell'ANAS hanno deciso di introdurre la limitazione al traffico pesante. Il divieto riguarda i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate, mentre resta consentito il transito ai pullman del trasporto pubblico locale. La limitazione è finalizzata a garantire le condizioni di esercizio e la continuità della circolazione lungo un collegamento strategico per il territorio. Per i veicoli interessati dal provvedimento è stato predisposto un itinerario alternativo, come dicevamo, opportunamente segnalato, che comporta comunque un incremento del percorso di 10 km. Ma questi lavori scusate, vanno fatti per la sicurezza di tutti. Altre notizie dalla città a proposito di viabilità: si chiede un consiglio straordinario urgente per affrontare il dramma Romeo. Pressing incrociato quindi tra comune e regione del Partito Democratico. Morti, caos, ritardi, è ora di dire basta. Quindi consiglio comunale urgente sulla Romea, lo ha chiesto il capogruppo Dem Lucio Tiozzo dopo la scia di sangue degli ultimi giorni. Sono a chiedere al sindaco Ormelao di convocare una seduta straordinaria per affrontare

ha spiegato Tiozzo, appunto per affrontare la situazione drammatica generata dalla Romea. In questi giorni abbiamo assistito a numerosi incidenti che hanno provocato morti, caos e ritardi insopportabili per chi vi transita per lavoro o turismo. È ora di dire basta e di passare dai proclami ai fatti. Solo coinvolgendo tutta la città, quindi politica, categorie economiche, cittadini, si può dare quella spinta decisiva affinché il governo e regione trovino soluzioni definitive a questo drammatico, a questa drammatica situazione. Sulla stessa lunghezza d'onda anche i consiglieri regionali del PD, Montanariello e Manildo, che chiedono un confronto istituzionale su progetti e prospettive concrete, tacciando di immobilismo i vertici regionali. E vedremo se saranno dunque ascoltati. Volevo anche informarvi che è di nuovo fruibile il percorso storico naturalistico dell'Anello dell'Usenzo. Si è concluso infatti l'intervento di ripristino e aggiornamento dell'itinerario realizzato nei primi anni 2000, restituendo un percorso che valorizza il patrimonio storico, naturale, naturalistico e paesaggistico. Del resto, nel percorso originario erano rimasti il pannello con la mappa collocato alla Cittadella della Giustizia, alcuni cartelli scoloriti e paline deteriorate. Ora è stata interamente riqualificata la segnaletica lungo tutto l'anello. Sono stati posizionati 8 pannelli informativi, 7 lungo il percorso e uno principale con la mappa. I nuovi contenuti accompagnano i visitatori alla scoperta della laguna dell'Usenzo con approfondimenti dedicati ad alcuni illustri cittadini di Chioggia e alle specie animali che popolano l'ecosistema. L'intervento è stato affidato a Renovazio, azienda specializzata nella produzione di arredi per esterni ottenuti dal riciclo di bottiglie e flaconi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata, sfruttando un finanziamento del Ministero del Turismo. E questo è molto pregevole, bisogna dare anche dire bravi per questa scelta. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo allora, nelle prossime ore in Veneto ci sarà un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, le temperature in calo anche sensibile domani per esempio rispetto a oggi è molto caldo, però domani è previsto un po' di abbassamento di temperatura proprio per questa variabilità, c'è la possibilità appunto di avere un po' di nuvolosità. Ecco, questa è la situazione anche meteorologica. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Maceo Mes, come si dovrebbe dire, con Cola Pesce e Salmo in Cattive Abitudini. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: splendida canzone di Stevie Wonder, signore e signori, Overjoyed. Overjoyed che ho scelto stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili, veramente. Numeri uno del passato, l'ho riascoltata veramente con grande piacere, spero sia costato così anche per voi. Per questo appuntamento con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. E poi c'è una bella promozione, dovete approfittarne, acquistando un orologio Daniel Wellington subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
0: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
0: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
0: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Estate bollente da Planet Bike.
0: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
0: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
0: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

proprio lui con la sua aranciata. Eh beh, d'estate una buona aranciata, beh, un come dire, spremuto d'arancia meglio ancora, vero? Vabbè, a parte questo, era la canzone di Fra Quintali che abbiamo ascoltato. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte voi, come state? Tutto bene? Dai, forza e coraggio, passerà anche questo caldo. Tra poco arriva anche Gianni, e ci sarà riservato per due, ovviamente. E subito dopo la prossima canzone vi farò anche ascoltare una delle novità belle, fresche, fresche di questa settimana nella nostra vetrina, appunto, su quelle che sono le novità del momento. Prima però una novità della scorsa settimana, un pezzo molto bello, si chiama Disco Bambino, anzi si chiama Dancing Without You, con Sophie Elix Baxor, e il progetto è Disco Bambino.

0: Ed eccoci alle novità. Tra le novità di questa settimana c'è anche il nuovo singolo di Joliet.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

eccolo qua, Joliet, nuovo singolo di Joliet nella nostra vetrina su quelle che sono appunto le novità discografiche del momento questa settimana. Le novità sono offerte da Planet Bike, proprio così. Allora, ve lo stiamo dicendo ormai da giorni, se volete vedere tante belle bici elettriche, ma anche quelle muscolari, ovviamente ce ne sono ben oltre 100 in esposizione per uomo, donna e bambino da Planet Bike. Andatele a vedere, a scoprire questo assortimento veramente incredibile, di qualità superiore, eh? Sono bici elettriche con motore più potente, l'autonomia fino a 100 km e poi hanno tanti optional, le frecce direzionali, gli stop di frenata, e il prezzo è super accessibile come sempre, potete pagare anche con comode rate. Ecco, volevo ricordarvi solo che Planet Bike è anche officina specializzata, eh? Si riparano tutti i tipi di bici. Planet Bike, allora, in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centroveneto energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quello che si chiama Watch It Burn. Allora, io sto aspettando Gianni, che dovrebbe essere qui praticamente da un momento all'altro. Sto aspettando l'apparizione, come si suol dire, perché ho appena sentito suonare giù. Ecco, per cui eccolo qua, l'apparizione. Ho subito detto, aspetto l'apparizione, ed eccolo apparso.
1: Sono apparuto.
0: Apparuto, ecco.
1: Apparso. Scusate il ritardo stamattina, perdonami.
0: Stavo dicendo appunto che avevo sentito suonare ed ero sicura che eri tu.
1: Brava.
0: Ecco, ho sentito proprio le vibrazioni.
1: Sì, il tipo di suono.
0: Il tipo di suono, ma
1: sempre molto gentile.
0: Le vibrazioni.
1: Non frettoloso,
0: ecco.
1: Diciamo.
0: E quindi ho detto, lo aspettiamo, lo salutiamo prima di andare con Simply the Best.
1: Hai fatto benissimo.
0: Ho fatto bene ad aspettarti.
1: Hai fatto molto bene, grazie. Buongiorno a tutti. Buon 10 di luglio.
0: Sei accaldato anche oggi.
1: Sono arrivato un po' di corsa, sì.
0: Poi con il caldo che c'è fuori, vabbè, insomma.
1: È vero. Ma di questo ed altro, caro Nuccio, parleremo nel corso della mattinata, perché gli argomenti sono
0: ululano.
1: No, sono scottanti, perché c'è il sole, quindi scottano.
0: Non parliamo di calore,
1: perché
0: fa venire ancora più caldo.
1: Sai che ieri sono rimasto terrorizzato a proposito di calore, perché parlavano di 40 gradi. Io quando sento ste robe qua mi viene dentro proprio, sono in subbuglio.
0: Guarda, niente di più facile che succeda, visto che stamattina alle 8 avevamo già 30 gradi.
1: Ecco.
0: Quindi
1: pazzesco. Pensa, come ho letto 40 gradi stavo sudando, cioè proprio sì, l'idea.
0: È una cosa psicologica.
1: Sì.
0: Senti, allora, mentre ti asciughi i sudori,
1: certo,
0: andiamo ad ascoltare.
1: Che bellezza da immaginare a casa, uno dice mamma mia che meraviglia.
0: Ma tanto ce li asciughiamo tutti in questi giorni.
1: Vabbè.
0: Non c'è problema. Andiamo ad ascoltare due bei successi degli anni 2000 in Simply the Best.

0: La voce di Avril Lavigne con My Happy Ending, 9:41 del mattino, Radio BGS c'è, Nuccia c'è, Nuccia,
1: sì,
0: buongiorno.
1: Sì. Prima c'era Biagio Antonacci.
0: C'era anche Biagio Antonacci.
1: L'evento.
0: Ecco, c'è anche Avril Lavigne, c'è un sacco di gente.
1: Ma quanti siamo stamattina?
0: Per questo fa caldo, c'è troppa gente qui dentro.
1: Troppa gente, basta.
0: Togliamo, via. Togliamo il superfluo.
1: Via tutto, via.
0: Togliamo il superfluo.
1: Via tutto.
0: Allora, parleremo di tanti argomenti questa mattina, ma tra poco volevo soprattutto affrontare un tema, non so se ve lo siete mai chiesto. Chiedo anche a te, Nuccia.
1: Dimmi cosa.
0: Dammi tempo, sto creando aspettativa. Allora, perché mangiamo il popcorn al cinema?
1: Io non lo mangio, per esempio, quindi sono sbagliata qui.
0: Tu sei un caso patologico.
1: Okay? Non mi piacciono.
0: Tu non fai parte delle persone normali, quindi è inutile che... Non sei il riferimento, ma gli altri mangiano il popcorn al cinema, ok? Perché c'è questa tradizione?
1: Perché?
0: Tra poco ne parleremo.
1: Ah, ci lasci anche con curiosità.
0: Certo. Ma amici, non è mica una notizia qualsiasi, cioè in questo momento con la ripartenza della guerra sullo stretto di Hormuz.
1: Rischiamo di rimanere senza popcorn.
0: Esatto, non vorrei rimanere senza popcorn, che è la vera cosa fondamentale del mondo, non senza gas o senza petrolio, ma senza popcorn, mai più senza.
1: Ecco, vabbè, d'accordo. Ecco,
0: tra poco parleremo di questo argomento fondamentale per l'economia mondiale.
1: Lasciami salutare prima Super Coffee Shop.
0: E questo è più importante del popcorn, assolutamente.
1: Sì, ieri sono andata a fare rifornimento anche di capsule.
0: Devo passare anch'io, ho finito il Deca, devo
1: poi
0: andare.
1: Ho anche preso in giro Matteo che stava
0: mangiando le brioche vegane.
1: No, stava parlando con dei tedeschi,
0: sì.
1: Ma parlava in inglese perché forse lui il tedesco
0: certo.
1: Non lo sapeva, ma in inglese. I tedeschi sanno tutti l'inglese.
0: Sì.
1: E allora se la cavava anche bene.
0: Dai.
1: Sì, sì, allora quando l'ho salutato, gli ho parlato in francese.
0: Ah.
1: Sì, visto che parli le lingue, capirai anche questo. Merci beaucoup, gli ho detto.
0: Così, fantastico.
1: Ciao Matteo, se ci sta ascoltando, e tutto lo staff.
0: Ecco, un saluto speciale a tutto lo staff. E ricordiamoci che ci sono, oltre ai tipi di brioche, quelle tradizionali, insomma, di tutti i gusti, tutte le farciture, c'è la novità delle brioche vegane con farciture particolarmente estive, quindi gusto frutta per
1: frutta,
0: capirci.
1: Frutta.
0: Buonissime.
1: A più non posso.
0: Ecco.
1: Bene,
0: l'indirizzo.
1: Viale Mediterraneo. No, aspetta, mi confondo. Viale Tirreno, Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 426. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanna fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
15: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
16: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
17: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
18: Piazza Grande, grande intorno.
19: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
20: Solo nostra.
19: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
21: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Pop Sinclair, amici, anche Wait, 9.50 del mattino. Allora, perché mangiamo il popcorn al cinema, cara Nuccia? Magari ve lo siete anche chiesto qualche volta. Le grandi domande a cui Radio BCS risponde, noi ci siamo anche per questo. Allora, è un mix, è in realtà un mix di fattori, di storia, comodità, ma anche guadagni. Allora, intanto è un grandissimo affare per i cinema, perché c'è un ricarico molto forte.
1: Di questo non avevo dubbi.
0: Ok. Vendere popcorn molto spesso è uno dei principali business con cui i cinema coprono i costi di gestione. Infatti il popcorn costa pochissimo, invece te lo vendono a prezzi davvero molto molto alti. Qualche volta per mangiare un cestino di popcorn ti chiedono anche 5, 6, 7 euro e naturalmente i costi sono molto più piccoli.
1: E la materia prima invece non costa,
0: insomma, costa
1: niente,
0: poco.
1: Dai.
0: Tradizione nata per caso, all'inizio del 1900 nei primi cinema, quelli un po' più eleganti, mangiare in sala era vietato perché si faceva rumore, no? Se tu mangi una patatina...
1: infatti...
0: E il venditore ambulante aspetta.

0: Le patatine, sai che ci sono, sì, anche le patatine, sì, al cinema.
1: Beh, ma fai rumore. Allora io vado a caramelle di solito.
0: Caramelle, infatti vendono le caramelle gommose, che sono quelle che tra l'altro non devi.
1: E non fanno rumore.
0: Non fanno rumore, perché altrimenti romperesti le scatole.
1: Sì, di popcorn non è che vado ghiotta.
0: Ecco, a me piacciono molto, soprattutto perché sono più leggere delle patatine, sono meno calorici.
1: Beh, certo, e non fanno mica male.
0: No, assolutamente. Poi non popcorn. È che puoi vivere di popcorn, ma se ogni tanto li mangi non c'è niente di strano.
1: È come mangiaste delle pannocchie.
0: Praticamente, quindi. Viva il popcorn, cari amici, vi abbiamo spiegato perché lo si mangia al cinema.

0: Assolutamente sì, niente da dire, bravo, bravo.
1: Assolutamente, amici, non abbiate dubbi, assolutamente sì. Nuccia Scirincuora, assolutamente sì. Senti, allora, torniamo al popcorn, se sei d'accordo.
0: Ancora.
1: È l'argomento della giornata. Allora, quando è nato il popcorn? Magari ve lo state chiedendo.
0: No.
1: Risale alla nostra dei tempi, cara Nuccia. Te lo dico io, perché so che dentro tu volevi saperlo.
0: Circa in maniera inconscia.
1: 9000 anni fa, in quello che è l'attuale Messico, grazie agli antenati degli Aztechi, che riuscirono proprio a creare questo tipo di prodotto. Poi i ritrovamenti di mais cotto sono stati fatti anche in Perù, e quindi in verità si è diffuso anche in tutta la parte dell'America Latina. Quindi è da lì
0: stata sia una cosa accidentale, magari una pannocchia è caduta sopra
1: ed è esplosa
0: in tutti questi cosini qua.
1: Può essere.
0: Popcorn.
1: Vi sarete chiesti quanti gradi servono per far scoppiare il popcorn? Perché sono le domande che ci facciamo tutti, no?
0: Ma io appena mi alzo la mattina sono le domande esistenziali.
1: 175 gradi, ma non tutti i chicchi esplodono, sai che a volte ci sono quelli inesplosi.
0: Sì.
1: Sono un po' come le bombe che non esplodono.
0: Sono
1: c'hanno
0: quelli
1: qualche
0: più
1: difetto.
0: Resistenti.
1: Esattamente. Poi, altra cosa importante, sono amici del cinema, dicevamo, ma pensa che hanno aiutato il cinema anche nei momenti difficili. La famosa crisi del 29, ti ricordi la crisi del 29? Tu c'eri nel 1929, ti ricordi quella crisi lì gravissima?
0: No, non c'ero.
1: Non c'erano?
0: Caro, gentile signor Leonardo.
1: Pensa che la gente era così povera che i piccioni buttavano le briciole ai passanti. Cioè, incredibile. Era il contrario.
0: Diretta che un cretino. No, invece c'è gente veramente che si è proprio ammazzata.
1: Allora, non andavano al cinema, la gente, c'era crisi, non andava al cinema. Allora, come sono sopravvissuti nei cinema?
0: Vendendo popcorn.
1: Vendendo popcorn, perché era un business ulteriore, quindi quei pochi che andavano spendevano di più. E grazie a questa cosa qua i cinema sono riusciti a sopravvivere. Quindi pensate quanto è stato fondamentale il popcorn per la salvezza del cinema, come istituzione anche. Quindi noi ci ridiamo e scherziamo, invece il popcorn è ancora oggi un rivolo di business fondamentale per tenere aperte le sale cinematografiche.
0: Se tu guardi al business, io parlo, guardo anche all'alimentazione, comunque mangiare del popcorn fa bene, perché
1: non fa bene, adesso non esageriamo.
0: È grano turco comunque.
1: Fa bene, non esageriamo, spesso e volentieri viene utilizzato il burro che è grasso, insomma, diciamo che.
0: No, io parlo di quello in naturale.
1: Lo so, ma quando li cucinano, Nuccia. Quindi naturale. Fa bene fino a un certo punto, se ne mangi tanti poi, insomma, ma se ci vai una volta ogni tanto al cinema non succede.
0: Ma sì, assolutamente.
1: Non succede niente, quindi viva il popcorn, se state per prepararvi a un weekend in qualche sala cinematografica, anche per stare freschi, prendetevi pure il vostro popcorn e godetevelo facendo questo rito collettivo che oramai si protrae da secoli e secoli.
0: Amen.
1: Amen, perfetto, molto bene. Bravo, Unforgettable.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
5: Unforgettable.

0: dal 1987 U2 con With or Without You, meravigliosa, meravigliosa. Proprio ieri, l'altro ieri, è uscito il singolo nuovo degli U2, che erano da domani, anzi sì, da domani lo mettiamo anche in programmazione.
1: Sicuro, domani?
0: Sì, domani.
1: Guarda che ogni promessa è debito, eh.
0: Guarda, io su queste cose sai che sono tassativo.
1: Che volevi dire? Non volevi dire tassativo? Sì,
0: sì, sì, non volevi dire tassativo, assolutamente.
1: Perfetto.
0: Bene.
1: Allora, salutiamo naturalmente i nostri grandi sponsor.
0: Salutiamo.
1: Falegnameria Padoan, stile e design. Se volete naturalmente rinnovare la vostra casa con porte di design, per esempio in vetro o alluminio, ci sono di altissima qualità da Falegnameria Padoan. Un sacco di nuove finiture di tendenza, questo per farvi un esempio, ma trovate anche tanto altro. Ci sono ancora tanti incentivi, andate a visitare gli showroom in via Madonna Marina a Sottomarina.
0: Da 5 minuti e mezzo sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Una città chioggia, una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cara Nuccia, la musica bellissima di Bruno Mars. Volevo salutare anche un'amica che questa mattina mi ha fatto una richiesta passando, cioè mi ha detto mettimi Bruno Mars che devo andare al concerto.
1: Strada.
0: Sì, saluto Manuela. Sono tante tecniche di fare le richieste, può essere anche per strada.
1: Ha successo anche a me, anche al supermercato.
0: Anche al supermercato, sì, qualsiasi posto va bene, cari amici, potete anche tranquillamente fermarci, non c'è problema. Allora, ti sei mai chiesta, visto che stiamo parlando di concerti, come è nato il fenomeno dei concerti negli stadi? Chi ha inventato? Non è stato Vasco Rossi inventare i concerti negli stadi, eh?
1: No, me lo sono mai chiesta, sinceramente.
0: Ma guarda che sono un sacco di cose che non ti chiedi. Non ti sei chiesto del popcorn al cinema?
1: Perché tu te le chiedi?
0: Ma io se vengo qui in radio ne parlo.
1: Di notte non fa altro. Soprattutto queste domande esistenziali.
0: Bravissima, cioè voi pensate, amici, che notte insonne, cioè ho dovuto pensare al popcorn questa notte e ai concerti, cioè chi ha fatto il primo concerto negli stadi?
1: Se dovessi stare lì a pensarci, tutte le cose hanno avuto un inizio.
0: Ma va?
1: Quindi su tutte le cose dovremmo chiederci, ma chi l'ha inventato? Ma chi ha cominciato?
0: È chiaro. E chi ha incominciato? Ha incominciato i Beatles, cara Nuccia.
1: Hanno cominciato i Beatles?
0: Sono stati i Beatles, tutto comincia dai Beatles, cara Nuccia. C'è la musica prima dei Beatles e dopo i Beatles.
1: Come Cristo,
0: esattamente, quindi ABDB, avanti Beatles dopo Beatles. Il concerto nello stadio oramai è un classico, San Siro, Wembley, sai, questi grandi luoghi anche molto iconici. Ebbene, i Beatles scelsero di tenere il loro concerto al Sea Stadium nel Ferragosto del 1965.
1: E me ne sono mai l'avevano fatto prima?
0: No, era la casa dei New York Mets, che è una formazione di baseball, ed era l'unico in grado di contenere tutti gli adepti dei mitici Beatles.
1: Adepti,
0: sì, perché erano
1: sopra una setta,
0: erano una setta, cioè i fans dei Beatles. E poi di concerti ce ne sono stati tanti, anche perché ci sono dei gruppi che sono molto performanti dal vivo. Ad esempio, vedere un concerto dei Queen è un'esperienza straordinaria,
1: è stato
0: qualcosa di unico, tanto più che forse uno dei concerti più storici è stato proprio un concerto di Freddie Mercury, in qualche modo diventato unico quello di Wembley, cioè il famoso concerto di Wembley,
1: quello
0: di Queen.
1: Che vediamo alla fine del film,
0: bravissimo, quel concerto lì, amici, è diventato
1: epocale,
0: cioè ci sono dei concerti che poi sono entrati nella storia per tanti motivi, e quello lì è stato proprio un concerto leggendario. Quindi i concerti live sono estremamente importanti in Italia, tutti si ricordano Bob Marley a San Siro ad esempio, e Vasco Rossi, perché Vasco Rossi è stato il primo a creare l'abitudine, quasi un rito collettivo, di ritrovarsi a San Siro tutti gli anni, no? E questa cosa qui è diventato,
1: e a riempirli anche,
0: a riempirli, perché un'epoca non troppo lontana non era così facile fare San Siro, era un punto d'arrivo. Adesso invece è diventata una cosa abbastanza normale, anche se effettivamente lo abbiamo spiegato più volte, c'è chi poi sposta il palco un po' più avanti, un po' meno avanti, dipende da quanti biglietti si vendono,
1: dipende,
0: ci sono dei trucchetti, insomma, quindi ci sono un po' di mezzo, si regalano dei biglietti,
1: un migliaio di più,
0: si vendono sotto costo, insomma, beh, certo, ci mancherebbe altro. Però oramai San Siro è diventato una cosa molto più comune. Però i primi concerti sono stati questi. Quindi, grazie ai Beatles, possiamo vivere questo rito collettivo che altrimenti chissà se sarebbe un giorno arrivato.
1: L'avrebbe fatto qualcun altro.

0: anche Malika nella nostra estate. 10:20 del mattino, buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno,
0: buon estate,
1: buon venerdì, oggi venerdì,
0: amici, amiche,
1: e quindi insomma c'è una cosa importante,
0: ecco, è tempo di Colle Liste, ci sono le vostre canzoni preferite, sai chi c'è?
1: C'è
0: Karol G, cara Lucia, ce l'ascoltiamo.
2: Colle Liste,
3: Colle Liste,
2: Colle Liste.
4: Fuego.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12. Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Brush su Radio BCS, da Dio 10:32, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lucia. Buongiorno amici. Allora, stiamo parlando di musica live, un paio di cose interessanti, perché prima ho dato un'informazione sbagliata, ho detto che il primo italiano a riempire uno stadio è stato Vasco Rossi, invece non fu lui.
1: Ah no?
0: No, perché dopo Bob Marley, che riempì San Siro con quel concerto epico, ci fu Edoardo Bennato, pensa un po'.
1: Edoardo Bennato
0: fece il primo concerto italiano a San Siro. Poi è vero che è arrivato Vasco con un'onda demolitrice, no? Perché la quantità di pubblico che ha portato Vasco è stata incredibile. Però prima di lui ci fu Edoardo Bennato, quindi questa imprecisione è giusto correggerla. Altra cosa importante, un super live che se ne sta parlando molto in queste ore, arriveranno nel 2027, sedetevi amici, perché questa è una notizia che fa tremare i polsi a molti fans. Ho esagerato?
1: Dipende da che nome farai adesso.
0: Gli Oasis, amici.
1: Oh, andateveli a vedere voi, io non ci andrei mai.
0: Ho capito, ma tu sai che c'è gente che ha fatto migliaia di chilometri, sono andati fino in Inghilterra per vedere i loro concerti, adesso hanno annunciato 2027, l'ha confermato anche uno dei fratelli Gallagher, faremo due concerti a Roma, ok? Quindi sedetevi amici, so che state per svenire, ma...
1: Io no.
0: Gli Oasis saranno in Italia.
1: Ci saranno due o tre canzoni che mi piacciono degli Oasis.
0: Vabbè, questo è un tuo limite, perché ne hanno fatte tante di belle, non voglio qui adesso farti pesare
1: sì,
0: questa cosa.
1: Ma grande rispetto per tutti.
0: Grande rispetto. Respect, come si dice, quindi
1: respect.
0: Oasis a Roma 2027, cari amici, parte la caccia al biglietto, non sono ancora in vendita, ma naturalmente appena uscirà immagino scoppierà l'ira di Dio, come si dice, per poter comprare i biglietti.
1: Andate avanti voi che...
0: Ecco, che viene da ridere. Mettiamo gli Oasis con Wonderwall, c'è Simply the Best anni 90 e poi NEC.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: questa è quella di Neck, è stato un bellissimo successo, ma ancora più bello per me, cara Nuccia, il successo degli Oasis di Wonderwall, che apprezzavo moltissimo.
1: Anche Neck io ho apprezzato, certo, molto, certo. Se io non avessi te
0: ci mancherebbe altro,
1: ecco.
0: Ma Wonderwall da What's the Story Morning Glory, perdonami, è veramente epico.
1: Vabbè,
0: epico De Gustibus,
1: sì sì, no, piace anche a me, cioè, ho detto ci mancherebbe. Due tre canzoni, certo, che mi piacciono, tra cui questa,
0: ecco.
1: Quindi, ecco.
0: Saluto anche Alessandro, che è un fan di Bennato, rimasto deluso che io non sapessi che il concerto suo era il primo a San Siro. Anch'io,
1: no, non lo sapevo, però
0: anch'io sono di punti deboli, cara Nuccia, che devo fare?
1: Magari avrà avuto meno gente di quello di Vasco Rossi,
0: probabile,
1: dopo, ma io ti dirò che quando è venuto qui Bennato,
0: ma infatti mi ha scritto che è stato in concerto anche a Chioggia, è stato in concerto a Chioggia.
1: Io e mio figlio Alessandro.
0: Sei andata? Anche tu?
1: Sì, sono andata perché io ero una fan di Bennato.
0: Beh, anch'io, sinceramente sì.
1: Sono solo canzonette, Capitano Uncino.
0: Ma guarda, una delle cinque canzoni che io amo di più di tutti i tempi è Una settimana, un giorno di Bennato.
1: Una settimana,
0: quindi,
1: un giorno, L'isola
0: è una
1: che
0: bellezza,
1: non c'è,
0: oh.
1: Ce ne sono di meravigliose.
0: Un giorno credi di essere giusto.
1: Ma infatti noi ogni tanto in Unforgettable proponiamo.
0: Hai voglia, super.
1: Un grande
0: Edoardo Bennato.
1: Allora, caro Gianni e caro amico tuo che è
0: Alessandro, che salutiamo.
1: Alessandro, ciao Alessandro. Vi voglio parlare non solo a voi, ma anche a tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici di Carrozzeria Biasion. Se avete qualche problema con la vostra autovettura, anche in caso di incidente, naturalmente rivolgetevi con fiducia a Carrozzeria Biasion, ha molteplici servizi, come ben sapete, e in caso di incidente anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Dunque, Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini, a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati nella Milano Experience.
14: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
15: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
14: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
15: Viale Trieste, Sottomarina.
14: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
15: Milano Wine Bar.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: non era una cantante americana.
1: È nata in Gran Bretagna, sì.
0: È del 1951, aveva 75 anni, è deceduta proprio nel poche ore fa in Portogallo, dove si era trasferita. Di lei ricordiamo tre o quattro canzoni veramente super.
1: Molto carine, sì.
0: Il suo primo grande successo fu It's a Heartache, che fu una grandissima hit. Poi molto celebre, la colonna sonora di Footloose, film che fu al botteghino strepitoso, Holding Out for a Hero, bellissima. Ma soprattutto c'è una canzone che era un lento, che mi ricordo lei portò anche al Festival di Sanremo di quell'anno, era il 1983, e devo dire che tutta Italia si innamorò di questa sua voce roca, sì, che diventò in qualche modo celebre.
1: Io sono fra quelli.
0: Aveva un timbro talmente particolare, cari amici, che non ti lasciava indifferente. È proprio questa canzone qua, sentite che meraviglia.

0: Bonnie Tyler, amici, era una canzone lunghissima, erano 6 minuti e mezzo di pura poesia. Io lo dico perché l'abbiamo tagliata a 5, perché è già tantissimo per i nostri standard.
1: Cioè, queste voci così
0: pazzesche,
1: rauche, potenti, che sembra si devono spezzare, sì, da un momento all'altro.
0: Sai che poi avevo letto proprio ieri, perché poi sai, quando è uscita la notizia hanno cominciato, sì, a raccontare un po' della storia di Bonnie Tyler, che invece era stato un problema che lei ha avuto, che le ha portato ad avere questa voce.
1: Ah sì?
0: Quindi non era un dono di natura, ma è un problema che l'ha resa comunque talmente riconoscibile che in verità poi è diventato un timbro, un marchio di fabbrica, quindi
1: vedi?
0: Non era proprio così, non è nata così la sua voce, ma questo problema di salute che ha avuto l'ha portata ad avere questo timbro bellissimo. Comunque
1: tra l'altro leggevo la sua storia, lei lavorava in un negozio alimentari e mentre naturalmente la sera poi cantava nei locali eccetera, poi è stata
0: come
1: scoperta.
0: Succede a volte quando si fanno
1: come Giusy Ferreri
0: passi.
1: Da noi lavorava sul
0: supermercato, era cassiera
1: e poi, sì, ha partecipato a X Factor, ecco. E si è lanciato poi nel mondo della
0: che
1: canzone.
0: Parallelismo, amici,
1: sì, no, è
0: un po' spericolato, cioè Bonnie Tyler e Giusy Ferreri, bravi entrambi, ma sono due mondi,
1: ma con due voci comunque molto particolari,
0: due voci particolari entrambe,
1: sia
0: sì.
1: Lei Bonnie Tyler da una parte e Giusy Ferreri dall'altra,
0: certo,
1: per dire.
0: Sì, sì, dici, vabbè, non è improprio metterle vicino.
1: Ma
0: va
1: assolutamente
0: bene.
1: No, a me piace molto Giusy Ferreri.
0: Un ricordo allora per questa grandissima artista, Bonnie Tyler. Sì. Credo che tutti noi questa canzone qua la ricorderemo sempre con grande
1: piacere. Per tutta la
0: piacere.
1: Vita, sempre,
0: ero,
1: sempre.
0: Sai che ero un ragazzino, avevo appena iniziato a fare radio quando uscì questa canzone. Me la ricordo molto bene perché avevo 14 anni, sì, ed erano i primi mesi che bazzicavo il mondo delle radio.
1: No, io me ne sono innamorata subito, infatti ogni volta che la riascolto,
0: certo,
1: non so se hai fatto caso, sì, la mimavo perché io l'ho...
0: Ah, la mimavi?
1: Facevo il playback, sì, praticamente, sì, sì, muovevo le labbra per stare
0: quello che
1: dietro.
0: Si chiama lip sync, cioè muovere le labbra a tempo,
1: sì, sincronizzati, no?
0: Ecco, senza playback, mettere suono, perché in verità non la sapeva, ma faceva finta di cantarla, non c'è
1: no magari il ritornello, sì, lo so
0: qualcosa,
1: modo mio,
0: ecco.
1: Però a quei livelli non riesco a raggiungere quei
0: ma va?
1: Quegli acuti.
0: Non l'avrei mai detto, io non ci provo neanche,
1: ma da giovane sì, adesso ormai
0: dai,
1: la luce.
0: Avevamo una cantante di karaoke qui una volta a Bicesse, non
1: beh,
0: lo sapevamo.
1: Sì, io ho partecipato anche a qualche karaoke.
0: Ma veramente? Ma pensa un po'. Ma guarda che a volte io sottovaluto questa donna, amici, ho vicino a me un artista.
1: Tu non
0: tutto
1: mi
0: tondo.
1: Conosci.
0: È vero.
1: Io ho fatto le mie esperienze, adesso ormai sono vecchia, mi sono seduta,
0: adagiata,
1: diciamo,
0: adagiata.
1: Ma io ho fatto le mie cose, dai.
0: Va bene, va bene. Grazie Nuccia di avercelo raccontato. Niente, siamo alla fine, ma che peccato, dobbiamo salutarci.
1: Dobbiamo proprio salutarci.
0: Proprio adesso che ho scoperto che cantavi al karaoke, chissà quanti altri aneddoti meravigliosi potevi raccontarci questa mattina, ma ce lo racconterai nei prossimi giorni, perché immagino
1: se
0: che
1: se vuoi molto volentieri,
0: ecco, portaci altre storie indimenticabili
1: ho
0: della tua vita.
1: Ho cantato anche Trottolino amoroso dudu da da da.
0: Se ti fermavi prima era meglio, cioè, era
1: no,
0: tutto bello,
1: cose,
0: era tutto
1: cose.
0: Bello, poi mi scendi dal piedistallo con Vattene amore.
1: È un'altra canzone mitica,
0: ecco,
1: che tutti cantano quando c'è da cantare tutti insieme,
0: sì,
1: sai, collettivamente, in coro, è una delle canzoni più cantate, quindi
0: va bene.
1: Azzurro di Adriano Celentano,
0: sì, ce ne sono anche
1: altre.
0: Ce ne sono anche altre, per fortuna. Nuccia, ci sentiamo
1: ciao
0: domani.
1: A tutti, a domani.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La canzone dei Backstreet Boys, cari amici, è bellissima, si chiama Shape of My Heart, diciamola tutta, è veramente una delle più belle dei Backstreet Boys. Era l'anno 2000, l'abbiamo fatto con Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza, cari amici, dei gioielli di Ballarin, ma vi segnalo anche la bellezza degli orologi, ad esempio Daniel Wellington, che possono svoltare il vostro look. La tendenza continua con questa cassa dal gusto vintage squadrata sia per lui che per lei, e tra l'altro in omaggio un paio di occhiali della stessa linea se acquistate un orologio Daniel Wellington. Viale Padova, Sottomarina, diamo subito un'occhiata agli orologi. Da 6 minuti sono le 11 del mattino.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ariana Grande, bella canzone, il singolo nuovo, anzi bellissima secondo me, esagero, super super bellissima. 11:18, buongiorno, bentrovati, seconda parte di mattinata, anche oggi fino alle 13, fino all'ora di pranzo, noi vi accompagniamo cari amici con la nostra musica, con le notizie, tra non molto c'è anche lo spazio dedicato alla pagina locale, quindi vi racconteremo i fatti più importanti dalla nostra città. Adesso invece in arrivo musica nuova, abbiamo una canzone che da questa settimana è entrata a far parte della nostra programmazione e ci riporta una levante in forma strepitosa, si chiama Malia.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Finisce così Malia, Levante da Radio BCS, musica nuova e biciclette nuove, perché da Planet Bike c'è un'esposizione, pensate, di oltre 100 bici da cui scegliere la vostra bici per l'estate. Se avete bisogno di cambiarla perché magari è un po' andata o volete passare da una bici muscolare a una bici elettrica, trovate un'esposizione grandissima. Andate a scoprire queste bellezze, questo assortimento di e-bike tutto nuovo, e vi ricordo che sono bici elettriche con motore potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Per scoprire tutto, viale Mediterraneo 131. Noi torniamo tra pochi minuti.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

2026, forse anche direi di un po' di estati a questa parte, è quello del gran caldo. Sta per arrivare questa nuova perturbazione che ci porterà a temperature molto elevate, ma non è così in tutta Europa, cari amici. Pensate che se c'è una temperatura estrema in questo momento è a Bilbao, dove ci sono 43 gradi, ma ci sono anche delle zone dove in verità la temperatura è anche molto molto bassa. A Vilnius, ad esempio, in questo momento ci sono 14 gradi. Quindi se volete una pausa rinfrescante, scegliete una vacanza da quelle parti, quindi cominciate ad andare naturalmente verso nord, bisogna andare molto molto più in alto, ma se andate a Vilnius, pensate, anche in questo momento della stagione ci sono 14 gradi. Invece nella parte più centro-sud, diciamo, dell'Europa, le temperature sono roventi, 43 gradi, 40 gradi ad esempio in Spagna, in Francia, anche in Inghilterra, a dire il vero, le temperature sono molto elevate. In queste altre zone invece d'Europa, diciamo praticamente nell'Europa più o meno dell'est verso nord-est, ci sono sicuramente temperature invece ancora molto molto abbordabili, direi praticamente quasi appena appena dopo post invernali, no? 14 gradi, insomma, sono veramente pochi pochi pochi. Scegliete voi allora dove fare le vacanze. Io sarei già tentato di partire per Vilnius, ammetto. 11:32, mettiamo due canzoni, c'è cioè Simply the Best.

0: di Everything She Wants, fu un successo bellissimo, tra l'altro diciamo che era il lato A o B, dipende da versione di 45 giri di Last Christmas, perché uscì prima Last Christmas durante praticamente il periodo natalizio, ma poi praticamente lo stesso 45 giri cambiarono semplicemente la copertina e misero davanti Everything She Wants e dietro Last Christmas fu ripubblicato, e quindi praticamente era esattamente la stessa cosa, solo che passato Natale misero più in evidenza, diciamo così, questa canzone che diventò una delle hit più celebri. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Super Coffee Shop, e vi segnalo che trovate tantissime idee per la vostra colazione, ad iniziare da una scelta di brioche strepitosa, e ce ne sono veramente di tutti i gusti, anche vegane con delle farciture estremamente estive. Per gustare queste bontà andate da Super Coffee Shop, noi torniamo tra pochi minuti.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
15: resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: l'edicola di PCS.
1: Iniziamo dalla Sacra del Pesce. Si alza oggi il sipario sull'edizione numero 87. Per 10 giorni la Sacra del Pesce trasformerà il Corso del Popolo in un enorme ristorante a cielo aperto. Per l'inaugurazione di oggi alle 18 alla Loggia dei Bandi arriveranno anche il presidente del Veneto Alberto Stefani e il neosindaco di Venezia Simone Venturini. Dopo i saluti istituzionali è previsto anche un momento di intrattenimento con Bauruz e la visita a tutti gli stand. Quest'anno la Sagra punta a superare il suo record fresco dell'anno scorso di 180.000 presenze e per questo sono stati anche aumentati gli stand, che sono passati a 7, a 3 invece sono state aumentate le cicchetterie. Ponte sul Lombardo, mezzi pesanti deviati ma non i pullman, nuove limitazioni per il ponte traslagunare nel tratto del cantiere sul canal Lombardo. ANAS ha deciso di limitare il transito ai mezzi inferiori alle 26 tonnellate, deviando quelli superiori su un percorso alternativo più lungo di 10 km. Il provvedimento è entrato in vigore dalla mezzanotte, motivato da nuove verifiche tecniche sulla tenuta della struttura. Di recente il tratto è stato oggetto per 8 giorni a un senso unico alternato per gravi problemi su una soletta scoperti durante un sopralluogo. Quindi stop ai mezzi superiori alle 26 tonnellate, tranne ai pullman. Consiglio straordinario urgente per affrontare il dramma della Romea. Lo ha chiesto il capogruppo Dem Lucio Tiozzo dopo che la scia di sangue negli ultimi giorni ha continuato a far rimbalzare notizie che praticamente riguardano la Romea in maniera tragica. Sono a chiedere al sindaco Mauro Armelao di convocare una seduta straordinaria, ha detto Tiozzo, per affrontare la situazione. In questi giorni abbiamo assistito a numerosi incidenti che hanno provocato morti, caos, ritardi insopportabili. È ora di dire basta e di passare dai proclami ai fatti. Solo coinvolgendo tutta la città si può dare questa spinta decisiva affinché il governo, la regione, trovino soluzioni definitive. Sulla stessa lunghezza d'onda anche i consiglieri regionali del PD Jonathan Montanariello e Giovanni Manildo, che chiedono un confronto istituzionale tacciando di immobilismo i vertici regionali. Di nuovo fruibile il percorso storico naturalistico dell'anello del Lusenzo. Si è concluso l'intervento di ripristino e aggiornamento dell'itinerario realizzato nei primi anni 2000. Si tratta praticamente di cartelli che spiegano tutto quanto il percorso. È stato riqualificato e posti dei nuovi cartelli che spiegano appunto tutto sul percorso del Lusenzo. Allora, questa è l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli sotto

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
3: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
6: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Tomato by Claudio.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
4: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
2: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Voce Nera, amici, con Epopea, mezzogiorno e 32, ancora buongiorno, visto che si sta partendo per le vacanze, molti sono già partiti, alcuni partiranno, altri stanno facendo le valigie ora. Sul tema valigie c'è un nuovo metodo per poterle realizzare, perché uno dei grandi problemi, una questione annosa, spinosa, cioè come preparare la valigia. Solitamente ci sono le donne che sono bravissime, io, mia moglie, che studia proprio ogni singolo particolare per poterci farci stare le cose. Io invece sono un po' più cialtrone, cioè prende e butto, ma non funziona così. E se vuoi portare via poche cose sì, ma se vuoi portare via tanta roba bisogna essere molto ordinati. C'è una nuova tecnica che vi consiglio di seguire attraverso i social, che si chiama Sudoku Packing Method. Praticamente è creare una valigia dividendola in griglie, proprio come il Sudoku, no? Quindi la dividi in tre parti, e proprio come nel Sudoku devi dare una priorità praticamente alle cose, quindi ogni oggetto ha il suo spazio, ogni categoria occupa una zona ben precisa. L'obiettivo non è solo riuscire a infilarci più cose possibili, ma anche a creare un sistema intelligente per poi ritrovare tutto in maniera abbastanza rapida, perché tante volte, come faccio io butto la roba, dopo non trovo più niente quando arrivo a destinazione. Invece così tu dici ok, ci metto prima le cose, come dire, più indispensabili, quindi le scarpe ai lati, utilizzare dei contenitori per le calze, per i piccoli accessori, la biancheria va organizzata in pochette, beauty case deve essere rigorosamente formato a viaggio. Insomma, tutte tecniche per poi poterle posizionare al meglio all'interno della valigia. Adesso è lungo spiegarla tutta, cercate questa tecnica sui social, guardatevi il video tutorial, così viaggerete informati. Sudoku Packing Method, se cercate trovate sicuramente un sacco di contenuti che vi daranno una mano a preparare la valigia perfetta, cari amici. Mezzogiorno e 33, mettiamo Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: per un viaggio, fatevi fare un bel controllino e così viaggerete sicuri e tranquilli. Roberto Gomez si occupa anche della ricarica dell'aria condizionata, quanto è importante averla sempre bella carica in questi giorni. Un saluto speciale, Brondolo di Chioggia, Carrozzeria Biasione e Roberto Gomez vi aspettano. Noi invece torniamo tra poco con l'appuntamento dedicato allo sport.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
12: Sport News,
11: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Mezzogiorno 52, another talk to you, è tempo di notizie sportive, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata.
1: Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci.

Oggi a Milano, dove nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche e in seguito firmerà un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione. Parlando sempre di mercato, il Milan cerca rinforzi a centrocampo, ma intanto dà il benvenuto a Gila. Una volta che il giocatore è stato presentato proprio in queste ore, e il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro più bonus inclusi, la metà andrà a Real Madrid. Il centrale spagnolo perciperà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione ed è sicuramente un rinforzo importante per i rossoneri. Parliamo adesso invece di campionati del mondo. Ieri la Francia ha eliminato il Marocco in una partita davvero senza storia. Grande protagonista Mbappé. E per quanto riguarda il giocatore, tra l'altro, c'è un po' di ansia. Sembra infatti che abbia avuto dei problemi fisici, ma la speranza è di poterlo riabbracciare per il prossimo match. I gol che hanno dato la vittoria alla Francia sono stati realizzati proprio da Mbappé, che tra l'altro ha sbagliato anche un calcio di rigore, e da Dembélé. Chiudiamo con il tennis. Sarà una grande sfida quella tra Sinner e Djokovic. Sono loro due infatti i protagonisti delle due semifinali per quanto riguarda il torneo di Wimbledon, che sta entrando proprio nel suo momento culminante, quindi quello delle semifinali. Per quanto riguarda invece un grande tennista un po' lontano dai campi in questi giorni, Alcaraz, sarà costretto a saltare anche l'ATP di Montreal, dovrebbe tornare per Cincinnati. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Jackson e Lady Marmalade. Con questo pezzo siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova domani, vi ricordo che noi saremo precisi come sempre qui dalle 9, ma chi ci muove, saremo con Riservato per Due e poi naturalmente con la bella musica di BCS. Questa l'abbiamo sentita insieme a Gioielleria Ballarin, vi voglio parlare della bellezza dei nuovi orologi di Ballarin, quelli firmati Daniel Wellington, un accessorio straordinario dal gusto vintage con cassa piccola e squadrata. Se volete scoprire tutto, Viale Padova, sotto Marina. Vi auguro un buon pranzo e naturalmente prima di andarmene un occhio agli orologi. Quasi 3 minuti, sono le 13, ciao a tutti, buona giornata.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: E spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intuito.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
8: Nel 1998 muore Frank Sinatra, il più grande crooner di tutti i tempi, all'età di 83 anni, dopo 60 anni di carriera. Sulla sua tomba questa scritta: The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire.
7: We Love 90. We love

0: Simply the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
14: 10 anni della nostra storia.
15: We Love 90.
16: Nel 1991, durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni, il Milan, che giocava contro l'Olympique Marsiglia, uscì dal campo dopo la rottura di uno dei riflettori dello stadio. Adriano Galliani riteneva scarsa la visibilità. Tornata la luce, il Milan non scese comunque in campo, venendo penalizzato con una sconfitta a tavolino e la squalifica per un anno dalle coppe europee per comportamento antisportivo.
15: We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa. Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
7: rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Fine settimana, 10 di luglio. Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti, ma soprattutto buon estate 2026 con Radio BCS anche oggi con voi. Musica News, rimanete con noi. Oggi è venerdì, dicevo, la canzone che andiamo ad ascoltare adesso si chiama Bel Venerdì e spero che

venerdì ed era Eddie Brooke, notti sempre più calde, Chioggia detiene il record, dopo ne parleremo, c'è Alvaro Soler adesso.

0: per questo che finisce un amore, perché non c'era Annalisa, semplicemente ragione. Ci fermiamo, a tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Claudia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
11: Claudia Lab.
12: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
15: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000.

0: Happy Alex Backstore. E subito dopo Analyze dei Cranberries, naturalmente con Carrozzeria Biasion, che trovate come sempre in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti naturalmente in caso di incidente. Carrozzeria Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, quindi consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.

più calde, perché leggevo in questo momento che Chioggia detiene il record. Chioggia, naturalmente, che ha passato un mese di giugno veramente rovente, segnando uno dei dati più alti dell'intera costa veneta, 23 notti tropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi, un numero che da solo racconta quanto il clima stia cambiando lungo il litorale. Secondo il bilancio climatico regionale, illustrato dall'assessore all'ambiente del Veneto Elisa Venturini, i dati ARPAV confermano che giugno 2026 ha superato ogni precedente riferimento statistico. Abbiamo registrato 11 notti tropicali in un solo mese, quasi il doppio di quante ne contavamo mediamente in un anno intero negli ultimi tempi, ha spiegato l'assessore, sottolineando come il trend non sia più episodico ma parte di un'accelerazione evidente. Il fenomeno poi è ancora più marcato lungo la fascia costiera. A Chioggia le notti sopra i 20 gradi sono state 23, a Venezia 20, numeri che mostrano come il litorale abbia vissuto un caldo continuo. Una situazione che, secondo Venturini, va letta con la massima attenzione. Quindi il problema non riguarda solo il comfort dei cittadini, ma anche la salute pubblica. Infatti le temperature che non scendono sotto i 20 gradi impediscono al corpo di recuperare dopo le giornate più calde, aumentando lo stress fisico, soprattutto per le persone più fragili. Quindi è veramente un problema. Per quanto riguarda l'agricoltura, è un disastro silenzioso. L'acqua evapora 24 ore su 24 e le piante non interrompono mai il loro ciclo di consumo, ha aggiunto Venturini, evidenziando come la siccità già critica venga ulteriormente aggravata. Quindi, insomma, è stato un giugno veramente caldo, rovente, notti calde, di tutto di più. Certo, anche i condizionatori facevano fatica a rinfrescare, perché c'era talmente caldo che tu accendevi il condizionatore, però poco faceva. Vabbè, dai, anche in questi giorni hanno chiamato caldo, d'altra parte estate, quindi godetevi l'estate calda, rovente di questo anno 2026. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera? Sì.

0: con Gioielleria Ballarin, che naturalmente trovate in Viale Padova Sottomarina. Era il 1987. Sabrina Salerno, Boy.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: torna bene. Passate da Gioielleria Ballarin perché vi aspettano i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che ti svolta il look. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Un'occasione imperdibile, Gioielleria Ballarin, regalatevi come sempre un'emozione. Le 15 in questo istante, buona estate.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici. Logici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
11: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

è successo proprio questa mattina, momenti di puro terrore si sono consumati questa mattina a bordo del volo Ryanair FR 1879 decollato dall'aeroporto Macedonia di Salonico in Grecia e diretto a Memminger in Germania. Praticamente cos'è successo? È stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa di un finestrino rotto dai detriti di un motore in avaria. Alla violenta decompressione ha quasi risucchiato nel vuoto un passeggero serbo di 61 anni che miracolosamente è stato salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri che lo hanno trattenuto a bordo per 5 minuti perché altrimenti volava fuori da questo finestrino rotto. Il Boeing della compagnia aerea irlandese operato da Malta Air si trovava in fase di quota quando si è verificata la rottura improvvisa di un finestrino della cabina che ha provocato un'immediata e violenta decompressione all'interno dell'abitacolo con il conseguente rilascio automatico delle maschere per l'ossigeno dall'alto e la perdita di altitudine del velivolo. Fortunatamente, come riportato da ANSA, i passeggeri hanno descritto scene di panico, naturalmente, e urla incontrollabili, spiegando che l'aria ha iniziato a spingere con estrema forza. Un uomo di 61 anni seduto proprio accanto al finestrino rotto. I piloti hanno attivato immediatamente le procedure di emergenza, invertendo la rotta per rientrare quanto prima nello scalo greco di partenza. Mamma mia, che paura! Quindi questo cittadino serbo è stato fortunato, è stato in pratica salvato perché la moglie ha praticamente afferrato il marito avvolgendolo con le braccia e trattenendolo saldamente sul sedile. Attimi veramente di paura. Beh, insomma, quando succede qualcosa in volo, veramente, ragazzi, c'è da mettersi le mani nei capelli. Andiamo avanti con Harry Styles, questa si chiama Dance No More.

0: di Pile con Giselle in Out Now, appunto passaggio dedicato alle novità con Planet Bike, grande showroom, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike vi aspetta in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km e le frecce direzionali e lo stop di frenata, naturalmente il prezzo è come sempre super accessibile, paghi con comodo a rate senza anticipo né busta paga. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Mediterraneo vi aspetta. Entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.
3: Out Now.
1: Out Now.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

10.45, ultimo appuntamento della settimana dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te. Allora, oggi è il giorno della sagra del pesce, naturalmente siamo tutti quanti al corrente, chi più chi meno, e quindi questa sera 87esima edizione della sagra del pesce, che andrà avanti fino a domenica 19 di luglio. Saranno 7 gli stand gastronomici, uno dei quali interamente dedicato ai piatti gluten free per le persone celiache. Confermate anche le 3 cicchetterie, mentre sul fronte della mobilità sarà rafforzato il servizio della navetta gratuita da Valdario, con partenze ogni 20 minuti e corse raddoppiate nelle giornate di venerdì e sabato per facilitare l'afflusso dei visitatori. Ci sarà il taglio del nastro in programma più tardi alle 18.15 davanti alla loggia dei bandi. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Regione Veneto Alberto Stefano, il sindaco di Venezia Simone Venturini, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, le autorità locali e rappresentanti dell'associazione di categoria. Dopo i saluti istituzionali interverranno l'assessore al turismo Riccardo Griguolo, il sindaco Mauro Armelao, il sindaco di Venezia Simone Venturini e il presidente della Regione Alberto Stefani. Quindi inizia la sagra del pesce. Ricordo che la cerimonia inaugurale sarà con il comico Francesco Baruto, in arte Baruz, il tradizionale taglio del nastro e la visita agli stand della manifestazione. E con questo Simply the Best anni 90, Luca Carboni e le ragazze, subito dopo Tasmin Archer con Sleeping Southern Lights.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Lorena. Lorena giovanissima che ci richiede naturalmente Blanco Riccardo Fabbriconi, nato a Brescia il 10 febbraio 2003. Lui ha 23 anni, beato lui, giovanissimo, salito alla ribalta nel 2021 con i successi numero uno La canzone nostra mi fa impazzire. Blanco ha pubblicato il suo disco d'esordio Blu Celeste, trainato dai singoli Notti in Bianco, Ladro di Fiori e tanti altri. Nel 2022 ha vinto il 72esimo Festival di Sanremo con Brividi in duetto con Mahmood, entrato nelle classifiche di vari paesi con il quale ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022 classificandosi al sesto posto. Allora, Lorena ci richiede Blu Celeste del 2021, Bruciasse il cielo del 2023 e anche la canzone nuova di Blanco che è uscita proprio oggi, singolo nuovo anche per quanto riguarda Blanco che sentiremo più tardi, quindi la terza canzone sarà Los Angeles per accontentare Lorena. Blanco

0: il cielo. E Los Angeles termina qui, ovviamente 1, 2, 3 la musica la scegli te, appuntamento rinnovato a lunedì pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: vostra casa, quindi si parla sempre di porte, di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, porte e finestre ovviamente. Ce ne sono di tanti tipi, di tanti modelli, l'importante insomma è vedere, toccare con mano veramente la qualità di questi serramenti. Falegnameria Padoana e Stile Design naturalmente vi aspettano. Io vi saluto, vi auguro un buon venerdì, buona estate, da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani alle 17, vi do l'ora esatta. Le 16:03 in questo istante, buon pomeriggio.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Tomato by Clodia,

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ritardo su tutto. Tu Paolo come va?
1: Bene, adesso che sono qua un po' peggio, ma...
0: Ah sì? Io l'incontrario invece, adesso sono qua...
1: Perché c'è l'aria riposo.
0: No, beh, ce l'ho anche a casa, per carità, però oggi sono stata in giro tutto il giorno.
1: Cosa hai fatto oggi di bello? No, facciamolo sapere gli amici a casa che sono interessati.
0: No.
1: Cosa hai fatto?
0: Sono affari miei. Anche spesucce, no, soprattutto cose...
1: Da donna, cose da donna.
0: No, nel senso giri vari ed assortiti.
1: Siete a pagare.
0: Ma poi mi sono concessa un regalino. Costumino nuovo.
1: È quello che indossi adesso? Beh, mi sembra un po' scostumato, insomma.
0: Non è vero.
1: Cinzia, non è anche quella scollatura lì. Anche il dietro, questo filo interdentale. Anche in
0: ma
1: radio,
0: dai.
1: Portare queste cose, Cinzia, mi sembra un po'
0: troppo.
1: Ecco, brava, chiudi la porta.
0: Un po' troppo.
1: Brava, chiudi la porta.
0: Sì, buonanotte.
1: Allora, invece cosa volevi dire?
0: Che
1: tutto questo?
0: Che oggi, si sa che il tempo passa velocemente, poi dipende dai periodi, dalle persone, anche c'è chi dice non mi passa mai, eccetera. A me passa velocemente sempre, però oggi, ogni volta che guardavo l'orologio, ero in ritardo, no, era più avanti.
1: Ma ci sono le giornate un po' strane in cui, per esempio, sono persone che straparlano. Sono delle giornate in cui straparlano.
0: Sto straparlando io adesso.
1: No, ieri, per quanto mi riguarda.
0: Ah,
1: ieri
0: sì.
1: Ho avuto la giornata in cui, ragazzi, non riuscivo a capire.
0: Ieri
1: in particolar
0: solo
1: modo ieri.
0: Ecco.
1: La maniera ufficiale ieri.
0: Oggi invece come stai? Pensi di parlare tranquillamente?
1: Penso di poter parlare tranquillamente.
0: Okay,
1: se mi togli ultimo parliamo tranquillamente.
0: Ah sì, beh, sicuramente
1: prego,
0: poi.
1: Prego, grazie.
0: Però hai visto che è successo incredibile di pubblico? 250.000
1: in una botta unica.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Insomma, un bel colpo d'occhio, come si dice in questi casi, veramente.
1: Per ultimo. Per ascoltare le sue due canzoni rifatte 50 volte.
0: A quanto pare piace, no?

0: Sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eaton Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: grazie della linea, Cinzia. Allora, prego. Attenzione, è scattato. Non lo leggo più, non dico più il discorso delle gomme da cambiare.
1: No, basta. No, perché ormai tutti l'hanno cambiate.
0: Ma ragazzi, avete ancora le gomme invernali? Ma dai, me ne vergogno veramente.
1: Ogni tanto però fa qualche grandinata, qualche nevicata, per cui non si sa mai.
0: Le gomme quando sono invernali lo vedi subito, perché escono gli stambecchi. Mentre vai, gli stambecchi sudati, dai, dovete averle già cambiate. Allora, Roberto Comechioggia è il nostro gommista di fiducia, lui ha rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cerchiamo noi su strada per mettere in sicurezza la nostra vettura e chi la guida, potremmo essere noi, ma anche i nostri parenti, ma anche chi arriva dall'altra parte della strada. La sicurezza innanzitutto. E poi con l'arrivo di questa temperatura nuova che avremo, ci sono degli sconti sulle promozioni, quindi controlli completi, manutenzione offerte sui tagliandi, nonché le carte dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Comechioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo presso Carrozzeria Biasion. Roberto Comechioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora parte uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best. Sapete che ogni ora alla mezza ci dedichiamo ai ricordi degli anni 80, 90 e 2000, in questo caso anni 80. 1983, Jimmy Cliff con Reggae Night. 1984, gli Spence con I'll Fight For You.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 80. 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi servizio.

0: netto su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: DNA col tuo DNA. Il testo di questa canzone.
1: Tranquilla, togli pure il microfono, tranquilla, non preoccuparti. Vai,
0: hai detto che sparli, straparli, e allora bene. Io ti aiuto.
1: Cosa comincia
0: stasera? Stasera comincia la sagra del pesce. 10 giorni per gli amanti di questo piatto caratteristico soprattutto della nostra zona.
1: Ma tu sei stata oggi? Sei stata?
0: Io sono stata ieri
1: sentivo,
0: sera.
1: Sento
0: anche
1: da
0: oggi
1: qua,
0: devo dire, sono passata.
1: Devo dire che sento.
0: Ma no, ancora non
1: mangiato
0: hanno cominciato.
1: Hai mangiato il fritto
0: no.
1: Ieri?
0: Sai che io non mangio pesce, ma comunque
1: buono.
0: Comunque ieri era già tutto.
1: Fermento.
0: Allestito, già tutto allestito. Devo dire molto bello, a parte vabbè tutti i tavoli, le cose che sappiamo esserci di solito, ma hanno messo delle luminarie davvero molto
1: belle. Molto
0: no,
1: natalizie.
0: No, con i pesciolini, cose invece di mare. Bello,
1: vabbè,
0: bello.
1: Comunque la gente aspetta questo momento,
0: sì,
1: la sagra del pesce, perché ci sia la sagra del pesce azzurro, la sagra però delle
0: però
1: cozze.
0: Quella del pesce in Corso del Popolo a Chioggia è proprio un classico.
1: Fate un pochino di coda per prendere un piatto.
0: Esatto, quello sì, è bisogna fare.
1: Roba.
0: È un classico anche quello, cioè la gente si mette lì, chiacchiera, sta in coda anche tanto tempo, però è una tradizione, diciamo, anche
1: ma
0: la coda.
1: Ma io sai che non mi ricordo se si può prenotare il tavolo.
0: In alcuni casi sì, sapevo qualche anno fa, non lo so se lo fanno ancora, se lo fanno tutti, non lo so.
1: Quindi possiamo farle tranquillamente il buon lavoro, augurare buon lavoro a tutte quelle associazioni,
0: sì,
1: che poi non si chiamano associazioni, sono le
0: cooperative
1: che si danno da fare, insomma sono in tanti e che cercano di servire al meglio.
0: E poi è bello anche perché ci sono i giovanissimi, l'ha fatto anche mio figlio all'epoca, che danno una mano e quindi cominciano un po', cominciano un po' a rapportarsi con gli adulti, con un lavoretto.
1: Questo di lavoro,
0: 10 giorni,
1: ho avuto un'idea, Cinzia. Beh, guardandoti,
0: vuoi che vada alla sagra? Aspetta, l'avevo raccontato anche qui qualche anno fa.
1: Non mi ricordo.
0: Che sono andata una volta
1: a servire i tavoli. Bello.
0: Con la radio. Siamo andati con la radio per l'animazione, ma ci occupavamo anche dello spazio.
1: Ah, ok, con un'altra radio. Che
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: è fallita, insomma, del ratto.
0: No,
1: perché
0: fallita, l'hanno chiusa. È fallita per
1: dopo
0: colpa
1: quella,
0: mia. Dice.
1: Dopo quella data l'hanno chiusa.
0: Può essere. C'avevo 16
1: ho
0: anni.
1: Capito,
0: c'avevo
1: ho capito,
0: 16
1: Gino,
0: anni.
1: Cosa possiamo fare, come potremmo fare il prossimo anno? Fare anche noi servire, poi chiudiamo.
0: facciamo il nostro stand.
1: Il nostro stand. Con Gino che va ai tavoli.
0: Me lo vedo anch'io.
1: Cosa?
0: Ma io non lo so. Non potevi scegliere un altro piatto.
1: Con i jingles.
0: La BCS.
1: Ascoltando, sei licenziato.
0: Siamo sulla BCS.
1: Si sta ascoltando, sei licenziato.
0: No, tu no.

0: spiaggia, collane, bracciali, anche per lui, attenzione, non parliamo soltanto delle cosine per lei, ci sono tante belle cose anche per lui, anche per quanto riguarda gli orologi nuovi di Daniel Wellington, ci sono quelli vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui appunto che per lei. Andate a vedere il tutto da Stefano, Anna e Karin di Gioielli Ballarin, che vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina.
1: Vi regaliamo l'ora esatta, mancano 5 secondi alle 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti,

0: bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
10: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: chissà quanti di voi dovranno affrontare per le vacanze un bel viaggetto in aereo. Allora diamo questa notizia per tranquillizzare. Hai letto, Paolo?
1: Ho letto stamattina.
0: Ecco, su un volo di Ryanair diretto in Germania è successa una cosa che veramente non vorrei mai vivere.
1: Da film dell'horror,
0: veramente. Praticamente ad un certo punto, colpito da un piccolo frammento del motore, si è rotto un finestrino, pensate, un finestrino dell'aereo, per cui panico a bordo. Le persone che erano a bordo in realtà non si sono rese conto subito dell'accaduto, ma hanno sentito subito un odore strano. Il fatto di non avere aria, e questa è la cosa che mi terrorizza di più, sono cadute subito, sai che arrivano
1: le maschere
0: dell'ossigeno, per cui tutti che urlavano, poi si sono girati, alcuni si sono resi conto che praticamente c'era un uomo con mezzo corpo fuori dal finestrino, perché stava per essere risucchiato. Allora,
1: ti spiego, i finestrini degli aerei sono grandi, ma non così
0: piccoli
1: tanto.
0: Però ci passi.
1: Non lo so non se ci passi.
0: Rimani sempre così a metà.
1: Se l'uomo era magretto, io non me la vedo.
0: Mamma mia.
1: Quindi questa notizia per me è un po' pericolosa, eccetera, eccetera. È una cosa che è successa veramente pericolosa, ma un po' ingrandita sul fatto che stava per essere risucchiato.
0: No. È come ingrandito. Io ho letto un sacco di articoli.
1: Per essere
0: risucchiato,
1: ho capito, però ci
0: l'hanno proprio
1: le spalle non ci passano, devi essere malissimo.
0: Però, vabbè, Paolo, magari non se ne andava del tutto, però voglio dire, anche rimanere
1: stava
0: così,
1: stava per essere risucchiato fuori, cioè mi sembra anche un po' esagerato. Però la cosa invece che mi dà preoccupazione, Cinzia, non
0: miscredente,
1: è tanto
0: proprio,
1: non sono miscredente, delle volte cioè in aereo ci vado, i finestrini devi proprio andarci dentro, però mettiamo sia vera, la cosa che mi fa più preoccupazione è il fatto che sia un pezzo del motore che si è staccato, c'è un pezzo del motore,
0: un frammento
1: del motore, è come dire guarda, ho messo tutto a posto, mancano ste tre viti, ma sì, vabbè, lo stesso, insomma,
0: viti
1: sono fatte per qualcosa, ecco il frammento del motore che tocca. E poi per il mio l'odore che c'era, e nel momento in cui questo signore stava per essere risucchiato io devo dire che ha avuto l'odore della paura, cosiddetto odore della paura.
0: Mamma cosa di... Comunque, in ogni caso, qui c'è scritto che non è stato risucchiato, anche se tu dici impossibile che potesse essere risucchiato del tutto,
1: cioè,
0: però comunque, era per metà fuori. Non è stato risucchiato del tutto perché aveva ancora la cintura, nonostante il volo fosse già decollato, l'ha tenuta, e lui ha detto proprio per caso, perché di solito la sgancia, invece l'ha tenuta, il resto l'hanno fatto gli altri passeggeri che hanno cercato di tirarlo dentro con tutte le loro forze.
1: Ha messo la testa fuori e ha detto vedi cosa si vede da qua, che bello.
0: No, quando si è rotto il finestrino ha detto che bello, così mi gusta il panorama, prendo un po' d'aria.
1: Un po' di aria fresca.
0: Ridiamo, che dobbiamo fare? Come dite, non avete più voglia di andare in aereo, ma no, sapete che in realtà l'aereo è in assoluto il posto più sicuro che c'è per viaggiare, no? Però qua

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now. Out Now.
3: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La nuova canzone di Cioffi, davvero molto bella, si chiama Carmela, detta Mela di solito. No, vi racconto questa velocissimamente. Sapete che sono in parte siciliana e quindi quando andavo giù in Sicilia ed ero piccola avevo una zia, ho ancora una zia, che tutti chiamavano Mela. E io mi domandavo sempre, ma ok, magari c'è qualche nome particolare che al nord non c'è, però Mela. Ero piccola e quindi non riuscivo a capire che in realtà era un diminutivo di Carmela. Chiusa parentesi. Detto questo, salutiamo subito Planet Bike che ci offre Out Now ogni giorno per sentire le canzoni nuove nuove. E da Planet Bike avete l'occasione di vedere tantissime bici in esposizione, oltre 100 in questo periodo, sia per uomo, donna e bambino, e ci sono chiaramente quelle da passeggio e quelle elettriche. I prezzi sono sempre super accessibili e potete pagare con tranquillità, senza busta paga e a rate, per cui andate a vedere il tutto da Planet Bike. Stefano vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 498007.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
10: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Due notizie veloci veloci che riguardano il Veneto, ma anche Chioggia, perché no? Il centro funzionale decentrato, non è un centro funzionale ma è decentrato, è un centro decentrato della Protezione Civile del Veneto, ha emesso un'allerta gialla, cioè una fase attenzionale per temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. Allora, sono previsti forti rovesci di pioggia, raffiche di vento sostenute e locali anche grandinate. Si raccomanda di fare molta attenzione e la Protezione Civile continuerà nelle prossime ore a monitorare l'evoluzione della situazione e fornirà eventuali aggiornamenti, perché potrebbe essere tutto come dice la Protezione Civile, quindi temporali eccetera, come non esserlo, almeno per le nostre zone. Quante volte capita di leggere temporali sul Veneto, ma il Veneto è grande, potrebbe essere su Treviso, su Padova e non toccare Chioggia, quindi fate attenzione.
1: Speriamo che non ci tocchi. Io invece ritorno alla Sagra del Pesce, ne abbiamo parlato poco fa, tra mezz'ora c'è l'inaugurazione e un'inaugurazione insomma davvero molto attesa, perché saranno a Chioggia Alberto Stefani e Simone Venturini, per cui due personaggi importanti che taglieranno il nastro, come si dice in questa occasione, della 79esima edizione della Sagra del Pesce.
0: Ricordando, Alberto Stefani è il governatore del Veneto, Simone Venturini invece è il sindaco di Venezia Metropolitana, neo sindaco eletto da poco tempo fa, anche perché tempo fa era arrivato, era venuto sia Zaia con Brugnaro, quindi comunque
1: continua bene.
0: Vi aspettiamo. Nel frattempo voglio darvi un paio di canzoni da ascoltare senza interruzioni, anni 2000, Emma Marrone, ma anche Cristina Aguilera.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Solo nostra.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: parliamo un po' di monopattini. Tu lo usi, Paolo?
1: Mai usato. Cadrei subito.
0: Sì.
1: Cadrei subito. Esattamente.
0: Ho un'immagine di te sul monopattino.
1: No.
0: Poi oggi con il cappellino, guarda, ti vedrei proprio. Sei attrezzato.
1: Per nascondermi da te, vorrei che non mi vedessi, ma invece mi vedi. Mi vedete.
0: Ti vedo anche se hai spento le luci, tra l'altro, anche.
1: Riesci a dire tutto, cioè proprio.
0: Ma cosa avrò detto?
1: Non può fare niente che lei lo racconta.
0: Ho detto solo che ha spento la luce.
1: Dai, parliamo
0: di monopattini, perché dal 16 luglio è obbligatoria l'assicurazione per i monopattini.
1: Io trovo anche le biciclette. Io alle biciclette la farei l'assicurazione.
0: Sì, sì, a tutto.
1: Perché
0: a tutto.
1: Se una bicicletta ti viene addosso e ti striscia la macchina, che fai?
0: Sono dolori.
1: Deve avere una bicicletta, un'assicurazione propria, ma più delle volte non ce l'hanno.
0: Beh, guarda, proprio ieri sera, fresca a Chioggia, c'è stato l'ennesimo incidente con un ragazzino che, sfrecciando con la bici elettrica, ha falciato una signora sulle strisce pedonali.
1: Che bravo.
0: Per cui sì, ci vorrebbero sicuramente
1: bici elettrica, però credo che l'assicurazione ce l'abbia. Adesso metto un grande punto di domanda su questa.
0: La puoi fare per conto tuo, io l'avevo fatta all'epoca quando
1: però adesso sto ragazzino, metti che non ha l'assicurazione, che fai? Cioè, poi la bici elettrica puoi guidarla se sei piccolo, io non lo so, questo dovremmo chiedere magari a Stefano.
0: Per i minorenni, certo, i minorenni ci vanno soprattutto.
1: Sulle bici elettriche,
0: però è meglio appunto fare l'assicurazione.
1: Se avete una bici elettrica.
0: Però non è obbligatorio, almeno all'epoca non era obbligatoria. Tra l'altro anche
1: i problemi di questa signora doveva risolvere il papà, credo.
0: Anche la mini targa hanno i monopattini, già ce l'hanno a quanto ho
1: capito.
0: E
1: allora quando c'è la targa c'è anche l'assicurazione.
0: Sì.
1: Allora vuol dire che c'è. Dimmi che succede.
0: Dei monopattini, però sto parlando, non delle bici elettriche.
1: Ho capito.
0: La notizia è sui monopattini, le bici elettriche così tante, solo noi ce l'abbiamo a Chioggia, ma non sto scherzando. Cioè, una cosa no, è cosa nostra.
1: Allora, sui monopattini, l'assicurazione.
0: L'assicurazione dal 16 luglio, mentre le mini targhe già ce l'hanno.
1: Quindi
0: loro sono a posto, sono in regola.
1: Qualche monopattino lo vedo anche a Chioggia, in tutta franchezza. Lo vedo. Ho visto qualcosa anche sulla Romea, che si spostavano per andare a Sant'Anna.
0: Lì avete
1: dei problemi, però, ragazzi. Sulla Romea, la Romea per me è proprio una delle strade più pericolose, lo sappiamo bene, purtroppo, perché i numeri sono inesorabili quando li leggiamo.
0: Comunque, tu hai detto che hai visto qualche monopattino dalle nostre parti, perché pensa che più della metà sono tra Milano e Roma.
1: Dei monopattini.
0: Sì, lì hanno proprio.
1: Però la città la
0: è
1: capisco,
0: comprensibile.
1: La capisco.
0: Hai veramente
1: Chioggia,
0: bisogno.
1: La capisco, anche Chioggia, però il monopattino non mi fa impazzire, proprio non è un mezzo che mi fa impazzire. Però chi ce l'ha, ce l'ha.

0: Questo è Rafa's Out of Control 1984, quando eravamo tutti più giovani, ma c'è anche gente che sta ascoltando in questo momento che manco era nato nell'84. Vedi Cinzia Riccieri, tu sei un 93, insomma, del 95.
1: Io non ho problemi.
0: Falegna Maria Padoan e Stile Design colgono l'occasione per ricordarvi dei incentivi, che sono tanti, per la sostituzione di infissi interni ed esterni, ma anche, perché no, per mettere in sicurezza le vostre case. E allora potrete avere un nuovo portoncino blindato e godere quindi della detrazione, ripeto, del 50%. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina Sottomarina.
1: Vediamo che ore sono, 18 e un minuto in questo momento.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.

0: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
6: Milano Wine Bar.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzone nuova di Dito nella Piaga si chiama Businessman, ma adesso abbiamo due woman come festeggiate, scusate se rido, ma non vi dico che cosa fa Paolino.
1: Te lo diresti comunque.
0: No, dillo, non l'ho detto.
1: Sei proprio tenuta, proprio, hai fatto fatica.
0: Sì, Michela e Laura, ciao, festeggiate.
2: Ciao, grazie.
1: Eccole, ciao a tutte e
0: senti
1: due.
0: Senti come sono belle vivaci, siete contente di festeggiare il compleanno?
2: Ma moltissimo.
0: Oh, così mi piace. Siete anche tu, Laura?
1: Posto.
2: Ma guarda, da morire, sono nello stand che stiamo lavorando per la sagra del pesce.
0: Ah, hai visto? Ne abbiamo parlato proprio qualche minuto fa.
2: Sì, ci saranno almeno 45 gradi in piazza in questo momento.
0: Che bello, che bello.
1: Non avete, non avete bisogno del forno, lasciate il pesce fuori, si cucina.
0: Esatto.
1: Tranquilla.
0: Quindi, Laura, com'è la situazione? Raccontaci. Ci doveva essere l'inaugurazione proprio alle 6, quindi siamo nel pieno.
2: Sì, stiamo facendo l'inaugurazione. Adesso, tra qualche minuto, insomma, si inizia.
0: Ed è caduta la linea, badaggia.
1: Michela!
3: Povera!
1: Vabbè,
0: adesso la recuperiamo.
1: Male. Michela, cosa stai facendo? Michela, dove sei?
3: Allora, io sono in ufficio, sto lavorando alla grande.
0: Alla grande? Che lavoro
1: stai
0: fai, Michela?
1: Sto lavorando alla grande. Faccio io. Tu avanti, chiama. Ma
3: che
1: lavoro
3: fai? Sto chiamando, non posso parlare. Però anche accompagno i gruppi. Quindi quest'anno va alla grande.
1: Accompagni i gruppi in città, quindi che zona è che fai?
3: Certo, quest'anno fino adesso, da inizio anno, ho fatto Cina, Turchia, però anche fatto dei punti in Italia, come la Calabria, la Sicilia.
1: Ah, quindi giro un pochino. Quindi accompagni i gruppi da Chioggia verso fuori.
3: Sì.
1: Ho capito. E cosa chiedono i chioggiotti ultimamente? Dove vogliono andare?
3: Vogliono divertirsi, mangiare e vedere tante belle cose.
0: Mangiare, hai capito? E nel frattempo noi abbiamo recuperato la nostra Laura che è alla sagra del pesce. Qua si può mangiare, giusto Laura?
1: Ma cosa fai Laura lì? Tu cosa sei? Cuoca? Cosa inserviente? Cosa fai?
2: No, io sono la responsabile prenotazioni dello stand.
0: Ah, vedi, quindi si può prenotare.
1: Vedi,
0: prima
1: giusto.
0: Ci domandavamo se si potesse prenotare. Si
2: certo,
0: può?
2: Certo, da noi siete benvenuti.
0: Oh, diciamo anche il nome dello stand, allora, Laura.
2: Sì, il nostro stand si trova a Palazzo Morosini, all'incirca zona Vigo.
0: Sì?
2: E il nostro stand si chiama Cooperativa Sciapica.
0: Ah, bello,
1: avete vinto l'anno scorso. Sì.
2: E abbiamo vinto il premio del Boccon più bon lo scorso anno.
1: Ah, esatto,
2: premio culinario. Sì,
0: tra l'altro, prima parlavo delle luminarie e voi avete anche il nome proprio come luminaria.
2: Noi abbiamo, sì, è una nostra scritta che abbiamo insomma da tanti anni, e con il corsivo, col nostro nome, insomma, così in ogni posto dove andiamo siamo riconoscibili.
0: Ma infatti, bellissimo.
1: Senti,
2: sì, è tutto molto romantico quest'anno in piazza.
1: Laura,
2: abbiamo i panni stesi, ci sono addirittura le mutande di mio nonno che hanno 80 anni. Le abbiamo lavate, però hanno
0: Li abbiamo lavate, mi è piaciuto
1: mi viene proprio fame, mi fa venire fame.
2: Le vele storiche abbiamo, e tutte della nostra tradizione, insomma, della famiglia, i miei super trisnonni, insomma.
0: Ottimo. Michela, andrai a vedere le mutande del nonno di Laura?
3: Sì, stasera chi compie gli anni mangia gratis, vero Laura?
2: Certo, allora mi nascondo.
0: Senti Michela che furba, brava Michela, hai capito? Sei autoinvitata.
2: Ti aspetto Michela, dai, così brindiamo.
3: Sì, dai, un prosecchino se riusciamo a farcelo, no?
2: Certo,
1: Maria,
2: certo.
1: Stasera arriva anche il presidente del Veneto, insieme al sindaco di Venezia.
2: Certo, sì.
1: Sì, verrà da voi sicuramente.
0: Allora buoni festeggiamenti a Laura, anche se lavorando.
2: Grazie
0: e a Michela.
2: Grazie,
1: un abbraccio.
2: Grazie ancora, un abbraccio forte.
0: Ciao,
3: grazie, un saluto.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
0: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: il grandissimo ritorno di Edoardo Bennato con questa canzone è davvero bella, a me piace e devo dire che è tornato veramente alla grande, perché è a un passo dagli 80 anni, compierà 80 anni 23 luglio, caspita, arrivarci, come si dice, con questa vitalità a 80 anni, non solo farà anche un tour, insomma ci sono tante cose in programma per Edoardo Bennato che ritorna dopo 6 anni di silenzio, poi insomma ne parleremo più avanti di tutti i tour e le cose, le date che farà. Adesso invece ci dedichiamo alla musica del passato, tra poco due successi degli anni 90 grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato, no? Voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, il nostro è Biasion, per cui ve lo consigliamo, ci sono tantissimi servizi, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, 24 ore su 24 vi darà sempre tutta l'assistenza di cui avete bisogno, quindi contate sempre su Carrozzeria Biasion che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Ma guarda che sorpresa, George Michael e Jennifer Lopez per gli anni 90.
0: Tutto qua? Finito?
1: Sì.
0: Ok.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be cool with you. Give me baby one more time. 90 90 is magic.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con

0: cattive abitudini. Si presta sempre molto bene questa canzone se vogliamo parlare magari di cose.
1: Sei abituata a vivere da sola, si vede. La mia voce me la dai dopo tre ore. Tre ore.
0: Oh, mamma mia!
1: Tre ore ogni volta faccio i versi. Lei parla, lei. Io
0: ho detto prova, una cosa, un secondo.
1: Indice è medio e alza sti cazzi di microfono. Scusami. Chi c'è?
0: Che cosa devi dire, Paolo?
1: Non mi ricordo più.
0: Ah, ecco.
1: Vai, dimmi.
0: Avete sentito che cose interessanti.
1: Ok.
0: Stavo dicendo, le cattive abitudini delle quali abbiamo parlato proprio qualche giorno fa, quelle di prendere il sole in modo sconsiderato, di volere la pelle nerissima, di sfoggiare.
1: Da qualche anno io non prendo più il sole in orari così. Una volta lo prendevo, andavo, dicevo, vale, faccio 2-3 giorni, mi prendo una bel sole e poi basta.
0: Bell'isolazione.
1: Mi prendo proprio una bella e poi basta. Se vado in barca non ci faccio caso, però mi butto in acqua, vengo fuori. Però hai ragione, da un po' di tempo non lo faccio più.
0: Ma non parlavo di te.
1: Grazie. pensavo
0: non ti ricordi tanto. L'altro giorno abbiamo parlato di quelli che si fanno. Cosa stai facendo?
1: Il mio contratto con BCS.
0: Ma
1: eccolo qua.
0: Oh, era ora.
1: È finita.
0: È bastata così poco.
1: È finita, Gino, è finita.
0: Niente, non ce l'ho. Io volevo raccontarvi una cosa, ma non ce la faccio.
1: Ti sei dimenticata?
0: No, sono assolutamente.
1: No, perché
0: non voglio disturbarti.
1: Non voglio disturbarti, togli pure.
0: Ma infatti, così dovrei fare, perché mi hai interrotto 20 volte. Volevo parlare della novità che ho visto in questi ultimi giorni. Le caramelle solari. Ne avevi mai sentito parlare tu delle caramelle solari?
1: No.
0: No. Come sono?
1: Non lo so.
0: Mamma mia, sei diventato tutto nero! Sei diventato nero,
2: nero, nero, nero, sono diventato nero come il carbone.
0: Insomma, stavo leggendo di queste caramelle solari che ti assicurano la bronzatura senza macchie, senza danni, eccetera. Non ho
1: che
0: capito.
1: Che metti in moto la melatonina.
0: Oh, vabbè,
1: sono la melatonina. Saranno alle
0: beta carotene,
1: sì,
0: queste
1: carota,
0: cose qua. Però non so se funziona mangiare una caramella abbronzata.
1: Caramella alla carota, ragazzi.
0: Mio
1: da vomitare, se lo pensate.
0: Vabbè, niente.
1: Però se volete abbronzare di più,
0: tutti,
1: meglio,
0: come si dice.
1: Abbronzare più meglio, è opportuno mangiare più carote. Mangiare.
0: Sì,
1: le carote.
0: Sì, vabbè. Che
1: mangiare.
0: Poi ci sono quelli che dicono: ma no, ti viene l'abbronzatura quella aranciata, un po', no? Nel senso color che butta sull'arancio, perché la carota è arancione. Quindi non lo so, io dico facciamo come al solito, ci mettiamo la crema e andiamo al sole, un pochino, no? Non
1: molto,
0: si può
1: molto
0: così.
1: Molto meglio che quelli che
0: ma
1: si danno
0: può
1: lo spray per abbronzarsi.
0: Non si può così.
1: No.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Allora, questi sono i Duran Duran con Wild Boys. Il video mi piaceva molto. Del video ricordo un certo momento una maschera, se ti ricordi, che era che urlava, alzava la testa e urlava, me lo ricordo di questa.
1: Non mi è mai piaciuta neanche la canzone, questa non dei Duran Duran.
0: Wild Boys non mi ha fatto impazzire, però il video nemmeno. Però lo guardavo.
1: Hai appena detto che ti piaceva.
0: Il video nemmeno tanti. Mi piaceva, ma non tantissimo. Aiuto. Insomma,
1: abbiamo
0: mi piaceva
1: finito,
0: abbastanza.
1: Va bene.
0: Abbastanza, sì,
1: va
0: no.
1: bene.
0: Cinzia, dimmi. La bella notizia. Ci sono due notizie. Una bella e una brutta.
1: E una brutta, come si dice.
0: La bella te la dico subito.
1: Dimmi, dimmi.
0: Cioè, tutte e due belle, però. Tutte e due belle. Sì, tutte e due belle. Allora, la bella, Gioielleria Ballerini vi aspetta per proporvi nuovi orologi Daniel Wellington. Mi raccomando, sono belli. Sono svoltano il look. Se li indossi così, sì. Svoltano il look. Sono vintage con la cassa piccola o squadrata e possono andare bene per lui e per lei. E poi se acquisti un orologio Daniel Wellington ti regalano anche un paio di occhiali sempre Daniel Wellington. Notizia ancora bella: Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina, Gioielleria Ballerin. Questa è la prima notizia bella.
1: La seconda
0: bella è che probabilmente ti vedo mercoledì.
1: In che senso?
0: Ti vedo martedì.
1: Ah, perché lunedì non vieni, intendi?
0: Lunedì probabilmente non vado, vado. No, lunedì non so se ci sono, ma probabilmente ti vedo sicuramente ti vedo martedì.
1: Vabbè,
0: quindi una bella notizia.
1: Dai.
0: Quindi sabato,
1: fammi
0: domenica.
1: Fammi passare il sabato e domenica tranquilla e poi me lo
0: senza
1: dirai.
0: Senza vederti, tre giorni.
1: Ecco.
0: Cioè, capisci? Tre giorni
1: da
0: Porto di Fiori a Felice e Fortunato.
1: Ah,
0: tre giorni,
1: mamma
0: tre giorni.
1: Mia.
0: La bellezza.
1: Non nominare
0: bellezza,
1: i santi.
0: La bellezza.
1: Abbiamo finito in effetti la nostra settimana insieme.
0: Sì, io sì.
1: Ciao Paolo.
0: Io ho finito,
1: ma non del tutto, nel senso che adesso c'è l'appuntamento con Franco Nardo e la zia Patti per un'altra ora qui con noi, per cui rimanete con noi perché ci saranno un sacco di belle cose da sentire e da vedere, perché poi faremo anche le dirette sulle nostre pagine
0: sentire.
1: Facebook. Ciao zia Patti.
2: Ciao, ciao.
1: Eccola.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Mamma, che voce rauca che ho.
1: Che combinato?
0: In
1: che hai fatto?
0: Sono
1: hai
0: io che
1: freddo?
0: La sto imitando.
1: Ah, ecco. Sì.
0: La sto imitando.
2: Senti che allora che voce che hai, sensuale,
0: senti
2: femminile,
0: che
2: senti che roba.
1: Hai preso freddo, zia Patti? Ah, non mi sente giustamente.
2: No,
1: dico, hai preso freddo? Che hai questa voce?
2: Sai, io viaggio in bicicletta per le strade di Sottomarina
1: Lido. Sottomarina Lido.
0: Senza tua, lei lavora.
1: Sì, infatti.
2: Povera regina, dai.
0: A differenza tua, lei ha un lavoro.
1: Tu invece.

0: C'è il mio lavoro, hai per cui.
1: Ciao.
2: Ciao Paolo.
0: 19:02.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
11: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
12: Amore, non siamo a teatro.
11: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
12: Tesoro, non sei a teatro.
13: Ah no? E dove siamo?
14: In qualche paradiso.
12: Ma siamo da Ceolin.
11: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
12: Pasticceria Ceolin.
11: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
15: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
16: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
15: L'adoro.
17: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
18: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
17: E che ci mettono in coppa a pizza?
18: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
17: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
18: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
17: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
18: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: E poi se ne va, è una possibilità. Oh, eccoci qua, buon pomeriggio, anzi qua potremmo, anche se ancora c'è la luce, però
1: è quasi
0: anche
1: sera.
0: Buonasera
1: a tutti.
0: Oh, ecco, allora, sono reduce da Padova Chioggia, un'ora abbondante. Ho guardato la media di 38 all'ora. Giuro, veramente, ho detto adesso metto la macchina qua, vado a piedi. Una cosa allucinante.
1: Sì.
0: Poi magari quando tenti di superare qualcuno, io faccio sempre la strada dell'argine per arrivare, perché ecco, così faccio prima. E il problema nella strada dell'argine è che ci sono persone che vanno a 22 all'ora, ma allora fai la Romea, voglio dire. E se le superi sono anche un po' timorose,
1: certo,
0: e con la macchina
1: certo,
0: stanno in mezzo alla strada, quindi fai fatica a superarle. Quindi devi prima suonare, quando ti vedono passare, allora oddio, mi metto un po' sul ciglio.
1: Per cui il messaggio è, quando vedete Franco arrivare che deve venire
0: Io, cioè, non è possibile. 22 all'ora mi sembra imbarazzante. Detto ciò, buon pomeriggio. Allora, noi siamo qui come al solito, come al solito, un giorno sì, un giorno no, noi abbiamo questa presenza qui in radio. Esatto, come le famose targhe che si usavano negli anni 70, anche qui, ma se io non avevo la macchina, ero piccolo.
1: Beh, ti ricordi che tuo papà diceva no, non possiamo
0: le targhe alterne.
1: Esatto,
0: targhe alterne per il problema di razionare, che cos'era, la benzina forse
1: lo smog
0: o sì, o l'inquinamento. Sì, una cosa così.
1: Una delle
0: Allora,
1: quello.
0: La zia Patti e Franco insieme fino alle 8, e all'interno di questi 60 minuti avremo varie vanità di cui occuparci come al solito. Stavo dando un'occhiata prima alla situazione per quanto riguarda il tennis, non dico niente, però secondo me il Super Yannick sta facendo un bel partitone. Poi domenica c'è la finale, dove ci sarà Zverev, che è vincitore del Roland Garros, ma capirai, ha fatto fatica. Alcaraz non c'era, Sinner è andato fuori dal secondo terzo turno, cioè, per cui ha vinto contro Cobolli, che secondo me era proprio stanco. Vabbè, lasciamo stare, era proprio stanco.
1: Ma quanto ti piace sto tennis?
0: No, non è che mi piace il tennis, è che voglio dire, ai mondiali non ci siamo, cioè, forse tra le nazioni, tra le più famose, tra le più meritevoli, diciamo, in generale, noi non ci siamo ormai da tre edizioni,
1: da 12 anni,
0: esatto,
1: da
0: tre edizioni anni. Per cui almeno nel tennis, visto che abbiamo questa possibilità di avere un fenomeno che è il numero uno, almeno giochiamocelo, divertiamoci. Bene, detto ciò, e basta, perché noi abbiamo, allora io volevo salutare il signor Levantacci e volevo dire al signor Levantacci che abbiamo ancora circa 30 secondi per parlare, perché l'altro giorno,
1: perché
0: quando sono tornato a casa,
1: stiamo monitorando il nostro
0: l'altro giorno sono tornato a casa, a un certo punto ho detto senta, io sono davanti casa, cioè mi ha accompagnato, cioè lui dalla Slovenia sottomarina,
1: comunque
0: io da qua a casa.
1: Comunque posso dire che il signor Levantacci ha ragione, perché parliamo un po' troppo.
0: No, non devi dire così.
1: Ah no?
0: No, perché non, diciamo che ci pensiamo e riflettiamo su quello che ci ha detto, perché poi dopo vada bene, sia corretto parlare meno.
1: Però almeno ascoltatori, ci stiamo provando ad accorciare i nostri interventi.
0: Perfetto. Detto ciò, possiamo partire col primo disco di oggi. Ok, primo disco di oggi, che è una delle nostre canzoni preferite, come può non mancare Shanna Spyro, assolutamente.
1: Sì, con Material Lover.

0: pescato con, perché oramai con i social e soprattutto con i telefoni, no? Non hai più un minimo di libertà,
1: no,
0: diciamo, no?
1: Vero.
0: L'hanno beccata in giro per Londra che correva perché era in ritardo. A un certo punto, siccome correva lentamente perché aveva le scarpe con il tacco alto, si è tolta le scarpe e ha cominciato a correre con i piedi scalzi. Questa è Shanna Spyro, è una così da popolo, diciamo, è una di noi.
1: No,
0: ecco,
1: una
0: mettiamola
1: smart,
0: così.
1: Una
0: brava. Ci piace molto.
1: Piace.
0: Questa era Material Lover. E a proposito di amori, amanti,
1: ecco,
0: e cose così, parliamo
1: trasgressioni?
0: Di trasgressioni.
1: Oh.
0: In questo caso. Trasgressioni adesso.
1: Sì,
0: trasgressioni.
1: Dai, ascoltate tutti, trasgressioni.
0: Allora, parliamo di Elodie e Francesca Nuredini, che oramai da mesi e mesi stanno insieme,
1: sì, certo.
0: Si sa. Elodie che ha fatto
1: bellissime
0: questa...
1: donne, tutte e due, posso dire, sono molto
0: secondo
1: belle.
0: Me, ma se tu dovessi scegliere, io sceglierei Elodie, ti dico la verità.
1: Ah, beh, anch'io.
0: Cioè, no, ma non lo so perché.
1: Allora
0: però...
1: litigheremo. Ti sfido a duello.
0: Facciamo così. Allora, facciamo così, un giorno a testa.
1: Va bene, e giorni alterni.
0: Brava, vedi che ricorrono ancora i giorni alterni. Per cui, allora, loro Elodie era ospite da Sera e Basta durante il concerto a Milano di qualche giorno fa, pieno di pubblico, sacco di gente, meraviglioso, bellissimo. Poi lì va, qui sono di gusti, a me non è che proprio Sera e Basta, però insomma, voglio dire, è apprezzato,
1: è bravo.
0: Della bella musica è bravo. E tra le ballerine c'era Francesca Nuredini, a un certo punto Elodie va sul palco ospite di Sfera e Basta, canta Yakuza e c'è quel passo della canzone che dice dopo di te nessuno mai più,
1: sì,
0: no, una cosa del
1: e
0: genere. E lì lei si è girata verso la Nuredini e gli ha cantato sta frase,
1: gliel'ha
0: capito?
1: Detto.
0: E quindi dopo di te mai più nessuno.
1: Che meraviglia, una dichiarazione proprio.
0: E questa cosa di spessore importante per la vitalità, per la vita, diciamo, di noi italiani è finita su tutti i rotocalchi.
1: Ecco,
0: e quindi di conseguenza è una cosa che anche noi siamo arrivati senza essere al concerto di Sfera e Basta, siamo venuti a conoscenza di questa cosa.
1: Eh sì.
0: Per cui, vedi, è un amore che continua perché si vogliono bene. Che dopo sembrava che lei non potesse fare a meno
1: ma
0: dei suoi.
1: Ma tu non pensi che sia una cosa di marketing, no? Sai?
0: Dici?
1: Ma
0: si sono messe
1: volte,
0: d'accordo tutte e due.
1: Magari facciamo finta che io e te ci piacciamo, che così
0: potrebbe,
1: magari.
0: Ma sai che non ci ho mai pensato
1: che,
0: su questa
1: io
0: cosa?
1: Sì.
0: Perché io
1: bisogna essere maliziosi,
0: esatto,
1: non
0: io
1: bisogna
0: non sono
1: credere
0: così malizioso.
1: Allora, a me piacerebbe che loro veramente si piacessero e tutto quanto, perché è una cosa romantica, però dall'altra parte dato
0: tutta
1: che
0: scena.
1: È dato che è il mondo dello spettacolo, sai?
0: Può essere. Quindi tu dici che loro vanno a casa e hanno stanze separate ognuno per sé o per tutti?
1: Non lo
0: magari lei
1: no, però...
0: lei siamo a Marrakesh? Era, cioè,
1: sì,
0: secondo me lei a casa c'ha il Marra che l'aspetta e l'altra sta a guardare.
1: L'altra
0: no,
1: guarda.
0: Nel senso dico che va da un'altra parte.
1: L'altra guarda Netflix. Ecco.
0: Guarda Netflix, bellissimo. Per cui non si sa. Vorremmo essere, come si potrebbe, una mosca, ecco, potremmo essere due mosche.
1: Una mosca sul muro.
0: Sì, e guardiamo cosa succede quando vanno a casa e lo dico con la Nuredini.
1: Vabbè. Beh, infatti adesso ce l'ascoltiamo però le
0: sì, bella idea. Hai avuto un'idea geniale,
1: sì,
0: devo dire. Bella.
1: Sì.
0: Quale canzone ascoltiamo? A quella che l'ha dedicato durante il concerto, fantastica. Allora ritroviamo Sfera e Basta con Elodie e questa che è Yakuza.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: domenica, la canzone. C'era una trasmissione una volta che era Buona Domenica, sì, quella con Renzo Arbore. Sì. No, era una canzone, non anche, una trasmissione.
1: Anche una trasmissione. No,
2: c'è,
1: una...
2: c'è ancora Buona Domenica, c'è non con Renzo domenica. Arbore, ma no, c'è ancora.
1: È vero.
0: Ma qua, sì, dove
2: sì,
0: la fanno?
2: Sì. Domenica In, per domenica carità, in. Sì.
0: Ah, Domenica In. Sì.
1: E la fanno di domenica. Ma dai, e questo invece era Saif. Saif.
0: Ok. E poi c'era la canzone di, giusto, c'era anche la canzone, sì, di Venditti, Buona Domenica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sì, giusto, giusto, è vero. Sì. Ma pensa un po', vedi quanti aggrovigli, si aggrovigliano tutte queste cose, beh, questo Buona Domenica.
1: La domenica è un giorno speciale,
0: ma è vero.
1: Permetti.
0: È vero, la domenica è un giorno, sì, ma anche quando ti alzi la mattina ha quel sapore che gli altri giorni non
1: per
0: hanno.
1: Per me è meglio il sabato, sinceramente.
0: Dici?
1: Sì,
0: il famoso sabato del villaggio,
1: esatto,
0: certo, è vero, perché l'attesa è meglio del giorno stesso, per cui quello, tutto quello che precede la domenica, tu sei in attesa. Ah, io vorrei la domenica,
1: esatto,
0: sì, fantastica. È bello.
1: Poi, sì.
0: Ma anche la domenica, la mattina, a me piace soprattutto la domenica
1: anche a me,
0: mattina.
1: La domenica mattina è speciale.
0: Sì, andare
1: me.
0: In giro a fare una colazione, vai lì, sì, mangi qualcosa.
1: Esatto.
0: Che
1: bello,
0: è detta
1: bello.
0: Così, sembra uno che fa colazione tutti i giorni, tutte le domeniche. Cioè, sarà 20 anni che non faccio colazione la domenica, ma non è importante. Non è importante.
1: Però il pensiero è bello.
0: Esatto,
1: ecco, dai.
0: La brioscina, ti
1: esatto,
0: alzi.
1: Poi ecco. Le persone. Ehi, ciao, bellissimo. Come stai?
0: Sì, è così. Vai al baretto che ti piace, perché bisogna scegliere
1: e
0: anche un
1: baretto. E non sei di fretta soprattutto,
0: è vero,
1: quando siamo al lavoro e poi dobbiamo sempre prendere, sì, il caffè di fretta e scappare.
0: Minuti contati, giusto, sì, è vero. Mentre invece la domenica, se non lavori, se non hai impegni, è bellina,
1: bella,
0: sta
1: bella,
0: cosa.
1: Sì.
0: Pomeriggio vai a vedere la partita, quella cosa là.
1: Tu
0: no,
1: vai a partita.
0: Dipende, dipende.
1: Dipende, dipende.
0: Non sempre, dipende, non sempre. Allora, a proposito di partite, sì, vi aggiorniamo sulla partita di tennis fra Sinner e Djokovic. Al momento la situazione è a questo livello, con Sinner che ha vinto i primi due set 6-4, 6-4, mentre invece al terzo set sono 4-2 per Sinner e in battuta c'è Djokovic. Questa è la situazione al momento. Aspetta, vediamo l'ultima giornata. 4-3, perché vabbè, il servizio ce l'aveva Djokovic, per cui ha tenuto il servizio. 4-3, adesso il servizio sarà per Sinner, quindi insomma vedremo come si evolverà la situazione, però intanto a 2-7 l'ha portati a casa. Tiè. C'era gente, leggevo prima, c'era gente che diceva potrebbe essere che se va avanti fino al quinto set, poi alle 11 c'è il coprifuoco, rimandano la partita domani.
1: E invece
0: tocchiamo
1: niente.
0: Ferro, se va avanti così.
1: Vedrai che finisce.
0: Potrebbe essere che Sinner, ma non diciamo niente, non diciamo niente perché non è bello, perché magari porta anche sfiga sta cosa, quindi. Allora, detto ciò, tra poco parleremo di elezioni inglesi.
1: Sì.
0: In Inghilterra fra poco ci saranno le elezioni,
1: sì,
0: c'è un partito di cui si parla molto in Inghilterra che si chiama aspetta, mi sfugge, non mi ricordo più.
1: Sì, c'è un partito che si chiama
0: Reform UK, scusa, non mi veniva. Reform UK,
1: sì,
0: con Farage, che è il,
1: sì,
0: suo leader, che è una sorta di, con tutto rispetto, sono di vannacci inglese,
1: del
0: ok?
1: Vannacci,
0: loro sono,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: la remigrazione, hanno fatto un sacco di cortei in giro per l'Inghilterra, per Londra, anche nelle settimane scorse. Se tu guardavi i telegiornali non c'era nessuna notizia di questo tipo, non l'hanno mai fatto vedere,
1: cioè,
0: neanche uno di questi cortei.
1: Tipo che va contro questo?
0: No, di questi cortei in Inghilterra. Dove c'erano addirittura, ce n'era uno a Londra dove c'erano veramente, non dico milioni di persone, ma quasi, era
1: ma
0: una cosa. Non ho visto un mezzo servizio su un TG in Italia, ma neanche uno.
1: Cos'è successo? Poi comunque ne parleremo, perché
0: tra poco ne parliamo.
1: I can't wait, non posso aspettare.
0: Vedi?
1: Poi me lo dirai. I can't wait.
0: Yeah, vedi che lei sa l'inglese tutto, eh? Yeah, right. Vedi? Beata te, beata te.

0: I Can Wait, che era una canzone dei New Shoes degli anni Ottanta, rifatta, ma direi con una velocità.
1: Ma che chiami rifatta? Mi stai chiamando rifatta?
0: No, la canzone, volevo dire. Okay, la canzone. Okay, la canzone. Okay, okay. Allora, parliamo un pochino di elezioni, sì, in Inghilterra, sì, perché non tanto perché si presenti questo Farage, che è questo leader di estrema destra del partito che si chiama Reform UK, quanto piuttosto perché il suo contraltare, diciamo, cioè quello sfidante alle elezioni, rischia di essere un signore un po' alternativo.
1: Eh sì, ma infatti, perché qui non facciamo geopolitica, intanto.
0: Noi nemmeno ci capiamo niente di politica italiana, figura di quella inglese.
1: Però questo personaggio è assai intrigante. Vuoi spiegare perché?
0: No, perché allora lui praticamente non fa vedere il suo volto. Perché lui va in giro, cioè, per le trasmissioni televisive a fare i dibattiti, eccetera, con un bidone della spazzatura in testa. Infatti si chiama Count Beanface, cioè il conte con
1: il conte con la spazzatura.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, con il cestino della spazzatura.
1: Secchio della, ecco, secchio conte della secchio della spazzatura, ecco, sarebbe.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Per cui questo signore va in giro, non si fa nemmeno chiamare col suo nome, cioè lui si fa chiamare Count Beanface. Per cui la
1: però
0: gente,
1: è nobile, è un conte.
0: È un nobile, esatto. Certo. C'era un famoso film di tanti anni fa del famoso Nobile Culastrisce, che era un film con Alberto Sordi.
1: Ricordo, stupendo. Vabbè,
0: bellissimo,
1: adoro.
0: Bellissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Dicevamo, per cui adesso questa lotta, perché gli altri partiti inglesi, il partito laburista che è al governo, poi c'è il partito conservatore che è della destra, i liberal democratici che sono i centristi, si sono rifiutati di presentarsi al voto contro Farage, perché è troppo, secondo loro, di estrema destra come idee. Okay?
1: Sì, però adesso che c'è questo individuo qui col bidone in testa,
0: sì,
1: se si becca degli voti,
0: non so quale dei due faremo? Non so che quale dei due sia più imbarazzante, se votare un bidone della spazzatura, anche perché questo non è che ha un programma di governo, questo non si sa che cosa presenti. Lui lo fa giusto per andare contro Farage.
1: Forse per il riciclo, no? Il riciclo della spazzatura. Però senti, però è poco serio. Non pensi che sia poco serio questo?
0: Ma io, se fossi in Inghilterra, lo voterei, ti dico la verità.
1: Sì, davvero. Vabbè, in Italia abbiamo votato di peggio.
0: Di peggio, ma sicuramente dei personaggi più alternativi. Sì? Io mi ricordo anni 80, sì, cos'era? E c'era Cicciolina. Abbiamo votato.
1: Regina, che ne pensi tu? Che ne pensi?
0: Cicciolina, aiuto.
2: Beh, prima abbiamo fatto un po' di battutacce.
1: Sì, abbiamo fatto le battutacce. Che c'è di cos'è?
2: Perché,
1: che
2: no, aspetta, Franco ha detto che si vedeva però il volto di Cicciolina.
1: Ah, sì.
2: E io ho detto si vedeva anche altro. Insomma.
1: Sì, sì, perché io ho detto questo non si vede nemmeno il volto, a parte il nome, che esatto, senza nome praticamente non c'è il suo nome, ma non si vede il volto. Anche Cicciolina invece.
0: Ecco, diciamo che Cicciolina
1: si vedeva.
0: Esatto, Cicciolina era molto più conosciuta dal punto, sì, di vista estetico rispetto,
1: pensa,
0: a questo bidone
1: po'
0: della spazzatura. Ecco. Per cui gli italiani la conoscevano alcuni poi molto bene, perché non è come adesso che certi film di un certo tipo, diciamo, si possono vedere dappertutto, ovunque. Una volta o andavi al cinema, se no non avevi alternativa,
1: è
0: negli
1: vero,
0: anni fine 70, primi,
1: sì,
0: 80,
1: sì,
0: forse non c'erano nemmeno le videocassette all'epoca, per cui era
1: no,
0: così.
1: Se andava al cinema, cioè sì,
0: quindi
1: loro andavano al cinema, gli adulti, grandi.
0: Ma se avevi l'abbonamento, dai,
1: come no, io l'ho piccina.
0: Avevi quanti anni avevi? No, aspetta, quando proposto l'elezione di Cicciolina? Primi anni 80, forse?
1: Sì, ma infatti io ero già in America comunque.
0: Ah, eri già in America?
1: Sì, sì, sì,
0: sono quindi non hai
1: presto
0: neanche votato Cicciolina?
1: Ma va!
0: Ma dai!
1: Ma va! Perché l'avrei dovuto votarla.
0: A parte che io nemmeno votavo all'epoca.
1: Ecco,
0: ero talmente,
1: ecco,
0: piccolo che nemmeno votavo.
1: Ecco.
0: Però insomma, sta di fatto che alla fine c'è questa cosa in Gran Bretagna e noi nel nostro piccolo abbiamo fatto del nostro.
1: Ma
0: ecco,
1: noi abbiamo già
0: così
1: iniziato.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Oh my soul. Alleluia, fratello!
1: Alleluia!
0: Settimana della consapevolezza nera!
2: Ma questa dal principe cerca moglie, lascia stare. Vedi, vedi, la Queen che ha fatto la faccia un po' schifata.
1: Sì. Perché lei sa. Ma quel film bellissimo.
2: Esatto, perché lei sa che le mie citazioni riguardano di sono sempre gli stessi film.
1: È sempre quello.
2: Il ciclone, ecco. Principe cerca moglie, ma io li conosco a memoria. Notting Hill, ecco. Quattro matrimoni e un funerale. Tutti questi film.
1: C'è Regina che sta girando gli occhi.
2: Ognuno ha le sue. Sono quei film che mi mettono di buon umore.
1: Sì.
2: Per cui quando adesso meno, ma una volta quando ero triste, che ero un po'. Mi guardavo questi film.
1: E questa canzone invece ti piace?
2: Questa mi piace molto.
1: Ah.
2: Dico la verità, se avessi l'occasione di andare a vedere un concerto di Bruno Mars, ci andrei a gattoni, non a piedi. Sì, mi piace molto, veramente tanto.
1: Pensa un po'.
2: Perché fa quella musica che non è usuale adesso,
1: è
2: no?
1: Vero,
2: molto Philly Sound, anche, cioè molto anni 70. Mi piace, piace veramente tanto.
1: E invece andresti a vedere quella di Madonna il prossimo
2: Madonna...
1: anno? Sai che è uscita con il nuovo album Confession 2.
2: Non lo so, ci devo pensare.
1: Ma dai, sarà anche l'ultimo concerto suo di Madonna.
2: Cosa vorresti dire? Che dopo schiatta? Oh, poverina, no? Dai.
1: No, magari insomma,
2: nel senso dici l'età.
1: Ha 67 anni, insomma. Il prossimo anno ne avrà 68.
2: Beh, 67 anni non sono tanti.
1: Non sono tanti, ma per chi, per una performer come lei, che è molto comunque una dancer acrobatica e comunque molto dinamica, non sta ferma un attimo. Snodata e tutto quanto, insomma, 68 anni.
2: Diciamo che si è goduta i suoi 68 anni, ecco, mettiamola
1: adesso
2: così.
1: Adesso ne 67, ne
2: 67,
1: fa,
2: ok. Allora, i suoi 67 se li è goduti.
1: Sì, sì, sì.
2: Specialmente negli anni 80-90, uno ne pensava 100, ne faceva, era una
1: veramente.
2: Cosa, io mi ricordo, tipo Erotica Tour. Anche nell'album, nelle foto dell'LP, del CD, insomma, c'erano delle foto dove lei era in queste pose bondage, no? Sadomaso,
1: sì,
2: così.
1: Sì, e d'altronde lei è stata molto brava, secondo me, a catturare l'interesse delle persone, perché si è sempre reinventata.
2: Sì,
1: se
2: è
1: tu
2: vero.
1: Pensi come è cominciata, io mi ricordo il primo video che ho visto in televisione negli anni Ottanta, è lei a Venezia.
2: Sì, Like a Virgin.
1: Like a Virgin.
2: Sì, ma...
1: questa ragazza un po' rocchettara.
2: Sì, sì. Forse l'abbiamo già detta questa cosa, quando lei venne a Venezia a girare il video, la gente non la considerava perché lei aveva già un LP alle spalle, quello con Holiday, eccetera.
1: Holiday.
2: Esatto, Lucky Star, quelle cose lì. Però non aveva ottenuto un grande successo in Europa.
1: No.
2: Per cui era una cosa un po' così. Sì, qualcuno la conosceva, vabbè, però lei venne a cioè Madonna a Venezia in gondola a girare Venezia senza guardie del corpo e nessuno che la fermava. Questa era Madonna nell'84.
1: Ma non era ancora così famosa.
2: No, non era così famosa. No,
1: per
2: no,
1: cui,
2: no.
1: Assolutamente. Ovvio, era questa bella.
2: Però poi
1: giovane.
2: Con Like a Virgin, poi c'era, ci furono una serie di canzoni, poi lei aveva queste, si chiamava Madonna, poi figurati, sai, il Vaticano, lei andava in giro con questi crocefissi enormi, c'era una cosa che l'aveva studiata bene.
1: Ma allora ti piacerebbe ascoltare una bella canzone?
2: Sì, allora, a livello di concerto, se lei cantasse le canzoni, magari quelle un po' più old, un più stagionate, ti direi di sì.
1: Ecco, e dai, eccola
2: perché,
1: qua.
2: Ecco, per esempio, te. Questa è una delle mie preferite.
1: E vai.
2: Era bella questa, era bellissima, la Isla Bonita di Madonna, fantastica, meravigliosa.

0: Spanish Lullaby, che bella, che è una cosa, cioè, poi pensa tu a dire
1: la Nina Nanna spagnola
0: alla tua dolce metà, Spanish Lullaby.
1: Mamma mia,
0: che carino.
1: Sì.
0: Oh, allora, questa è la canzone di Madonna, perché abbiamo parlato di concerti, ma fa un concerto in Italia Madonna, può essere?
1: Penso a San Siro il prossimo anno, non lo so, però penso che sarà un...
0: Ah, non è ancora sicuro?
1: No,
0: non si sa.
1: No, per però cui... io ci voglio andare.
0: Sì, dai,
1: sì.
0: Se vuoi la chiamo, glielo dico, io la chiamo Ciccone, perché sì,
1: Veronica anche... Luis Ciccone.
0: Esatto, ci dai due pass per favore e noi andiamo a vedere il concerto di Madonna. Sì, ma non...
1: Ma la regina non ce la portiamo?
0: Al secondo anello, sì, no, giusto.
2: No, no, vengo anch'io. Sì, sì.
0: Allora, ma non al secondo anello, cioè
1: no.
0: Ci mettiamo sotto lì, anzi, prima camerino, porto i fiori,
1: certo,
0: a Madonna,
1: certo.
0: bacio, poi andiamo lì in pole position.
1: Ok. Perfetto, ci siamo.
0: Ma, ecco, non in mezzo a tutti, che cioè, io voglio avere tipo skybox quando siamo a vedere le partite,
1: sì,
0: cioè in pole position, solo
1: sì.
0: Noi, solo noi, le montagne se vuoi. Allora, noi abbiamo finito il nostro appuntamento insieme, è una cosa veloce che riguarda Sinner perché ha vinto. Per cui Sinner ha vinto 6-4, 6-4, 6-4 e il serbo rancore lì, Djokovic a casa. E... no, allora mi dispiace,
1: dai,
0: molto,
1: poverino.
0: Mi dispiace molto per il serbo, non è vero, no. Non è vero che mi dispiace assolutamente, perché al di là del fatto che sia milanista ed è un grande tennista perché ha fatto la storia del tennis assolutamente, però posso dire da italiano che sono contento.
1: Sì, sì, sì,
0: che
1: diamine. Va bene, va bene. Oh. Allora.
0: Quindi lode a Sinner che giocherà la finale contro Zverev.
1: Domenica.
0: In domenica, yes. Zverev è in grande forma perché ha veramente fatto un Wimbledon eccezionale, per cui ha perso poco a livello, dico, di credo due giochi o due

0: con le multe.
1: Pazzesco, ma, cioè, ma quante parole in un anno?
0: Questo in un anno, in 12 mesi, per solo per eccesso di velocità, Firenze, il comune di Firenze ha incassato 22 milioni di euro.
1: Eccesso
0: di velocità.
1: E questi con gli autovelox?
0: Con gli autovelox.
1: Ma non ci posso credere.
0: Una roba pazzesca. Pensa che la seconda città in Italia è Bologna.
1: Stiamo lontani da quella città.
0: Sì, 9 milioni di multe di incasso, cioè da 22 a 9. C'è qualcosa che non va? Può essere? Se io fossi un fiorentino andrei sotto il municipio a salutare il sindaco, perché 22 milioni di multe mi sembrano eccessivi. Però vabbè. Terzo posto Milano, 7 milioni.
1: E Milano posso capire.
0: Sono contento perché in questi 7 milioni ci sono anch'io. Perché ne ho prese più di una. Ne ho prese più di una nell'ultimo anno, quindi sono molto contento perché ho contribuito alla classifica. Quindi sono in classifica, sono al terzo posto.
1: Hai contribuito al deficit. Peccato non essere... imparare il deficit italiano.
0: E poi a me piace avere ricordi. Ogni volta che vado in una città,
1: li metti tutti a quadretto.
0: Per lavoro sono andato a Castelfranco due volte, i primi di giugno, ho portato a casa due multe, una il sabato e una la domenica. È stato bellissimo. E 6 punti della patente, 3 e 3, 3 il sabato, 3 la domenica.
1: Ma che cosa che hai fatto?
0: Niente, perché la strada era con il limite a 70, ma solo in un brevissimo tratto, che Dio gli abbia in gloria, il limite era di 50.
1: No.
0: Sai quanto facevo io? No. 58. 58.
1: Non ci
0: 58.
1: Posso, non ci posso credere.
0: 125 euro di multa e 3 punti della patente il sabato e anche la domenica, perché ho fatto lo stesso errore. Stessa strada, io ero convinto fosse 70, non mi sono accorto. Forse c'era il segnale, anzi sicuramente c'era, però seduto a una statale, c'è scritto 70, lì 50 e ho preso la multa portata a casa. È stato fantastico.
1: Senti,
0: veramente fantastico.
1: Per non finire con queste cose così tristi come le multe, ma vogliamo dire che questa sera comincia la nostra sagra del pesce, la nostra
0: brava.
1: Dai,
0: ho già prenotato io. Ho già prenotato. Sì, sai che io e il pesce andiamo d'accordo, è una cosa che mi piace molto.
1: Ecco.
0: E mangerò. Qual è la specialità del pesce? Che c'è, cioè, quella che si usa di più?
1: Ma non so, qual è? Forse. Non lo so.
0: So, la carbonara?
1: No, no.
0: Cacio e pepe?
1: Ma no, ma di sicuro le fritture miste.
0: Ah sì, il fritto misto con la polenta, la polenta, dai.
1: Le sarde in saor, tutte le cose nostre.
0: Sarde. Però le sarde no, ma il fritto misto lo mangio
1: anche
0: io.
1: Le sarde non le mangio, però il fritto misto
0: sì,
1: subito.
0: Sì, fritto misto con la polenta, ok. Allora, due viene anche tu, tre fritti misti con la polenta, perfetto.
1: Va bene.
0: Meraviglioso, benissimo. E tra l'altro ogni sera da qui a domenica prossima, cioè fra 8 giorni, 9 giorni, 10 giorni, anzi, e ci sono anche gli eventi, perché ci sono tutti gli ospiti, le cose, è una cosa veramente carina, bella.
1: Perfetto.
0: Bella. Ma insomma,
1: allora buona sagra del pesce a tutti.
0: Esiste da 87 anni
1: bellissimo,
0: la sagra del pesce.
1: Quindi, bellissimo,
0: insomma.
1: Ed è bellissima.
0: Sì,
1: io ho visto Chioggia ieri sera che stava in
0: stavano preparando,
1: ed era una cosa meravigliosa.
0: Bella.
1: Siamo proprio bravi. Okay. Lo sai, Franco?
0: Volevo chiedere se per caso qualcuno di quelli di quei chioschetti ci ospita e ci offre ma io mangio poco, mangio poco.
1: Sì, questo è vero, perché tu sei magro, ma io mangio molto, perché sono 80.
0: Vuoi anche tu che ti offrano qui?
1: Sì.
0: Guarda.
2: Prima con i compleanni, fatalità, una festeggiata era la sagra del pesce, di una cooperativa tra le più famose, la Sciabica, e ci ha invitati ad andare.
0: La Sciatica?
2: Sciabica.
0: Ah, Sciabica. Quindi se noi salutiamo il signor Sciabica, signor Sciabica, mi scusi, io non voglio fare quello che proprio sta lì a guardare le cose, però veniamo in tre.
1: Mangiamo poco. Il minimo sindacale, tanto per dire, abbiamo cenato.
0: Una frittura e la polenta, ecco. E ci sarà un dolce anche, no?
1: Certo, voglia.
0: Allora, e anche un dolcetto. Un dolcetto a testa, dai, su.
1: E senti, noi ci rivediamo quando adesso? Lunedì?
0: Lunedì.
1: Avremo anche un ospite, mi sa.
0: Lunedì abbiamo l'ospite,
1: misterioso, perfetto.
0: Misterioso, un signore, un ragazzo che...
1: Non diciamo chi è,
0: ma è un ragazzo che scrive di musica. È uno molto bravo,
1: perfetto.
0: Tra l'altro ha scritto una canzone anche per Nigiotti, proprio mi spiegava, non per Nigotti, per Nigiotti. Ma abbiamo finito, grazie di tutto.
1: Buon weekend a tutti. Queen, grazie della tua regia.
0: A voi. Ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e aria riservata.

0: Bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clock.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate è a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore.

0: prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: casa.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.